0: questioning your nerves is lit, yet you know there is no answer fit. To satisfy, I'm sure you're not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. It's an oligarchy, benevolent or otherwise.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Der Mafest.

0: This is Sven Faith signing off. Reporting for Organization for Fun, television and radio network, live from the Master Studios in Frankfurt. In Frankfurt.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
2: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
3: Radio Domus Novas. It's a body thrill.

Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 e scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Sandchen gibt es quello che santo io.
2: Si, Olio. E radio damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
3: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
2: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
3: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
2: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
3: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
2: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima, Moicani Edizioni.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: novità.
1: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: This is it, girl.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi,

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: More music in the mix.
3: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 è scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
0: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
0: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
2: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
1: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
2: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
1: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
2: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
1: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima, Moicani Edizioni.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Domenico Mastrangelo, medico con specializzazioni in ematologia, oncologia, farmacologia clinica e oftalmologia. Il dottor Mastrangelo vanta un'esperienza internazionale presso istituti come il Johns Hopkins di Baltimora e il Ludwig Institute for Cancer Research. Ricercatore con oltre 100 pubblicazioni scientifiche all'attivo, è un autore che non ha mai avuto timore di percorrere strade poco battute dalla narrativa ufficiale. Siamo qui per parlare della sua ultima fatica editoriale, Il cervello in fiamme, come i vaccini provocano l'autismo, un testo che sfida apertamente quello che lui definisce il costrutto pandemico. Prendendo spunto dal libro dell'ex ministro Speranza, il dottore mette in discussione la gestione del Covid-19 sotto il profilo della metodologia scientifica, denunciando quella che definisce un'informazione monolitica e dogmatica. Benvenuto, dottor Mastrangelo.
2: Grazie, buongiorno.
1: Dottore, partiamo dal titolo della sua nuova pubblicazione, che pone l'accento su un tema delicatissimo, il legame tra pratiche vaccinali e autismo. Lei parla di cervelli in fiamme. Può spiegarci, dal suo punto di vista di ricercatore, quali sono le evidenze scientifiche che l'hanno spinta a denunciare quello che lei definisce un sistema corrotto e quali sono i punti critici che la medicina istituzionale si rifiuta di analizzare?
2: Ma allora, io ho cercato di rendere al meglio il processo patologico che si innesca per effetto dell'alluminio, che viene usato come adiuvante vaccinale, o dell'azione dei virus vivi, seppur attenuati, che vengono usati per produrre alcuni tipi di vaccino. Allora, l'adiuvante alluminio, come indica la definizione di adiuvante, è una sostanza, molecola o antigene che stimola la risposta immunitaria. E già potremmo chiederci qui perché è necessario stimolare la risposta immunitaria. Non si parla

0: essi, ma i frammenti o le porzioni che usiamo non sono sufficientemente immunogeni, ossia non stimolano a sufficienza il sistema immunitario. Il principio è semplice: un bersaglio grosso, ossia il virus o il batterio interi, non sono visibili come il bersaglio piccolo, ossia il frammento. Quindi non sono visibili, diciamo così, al sistema immunitario. Quindi se usiamo un bersaglio piccolo dobbiamo aggiungere qualcosa che funga da stimolo ulteriore per il sistema immunitario. L'alluminio nelle diverse forme molecolari è quel qualcosa, ma l'alluminio è tossico sia per il sistema immunitario che per il sistema nervoso. Sulla tossicità dell'alluminio per l'uomo esistono monografie di centinaia di pagine. L'alluminio contenuto nei vaccini va ad annidarsi in diversi siti corporei, incluso il cervello, dove produce infiammazione, di qui appunto l'idea del cervello in fiamme, no? Infiammazione cronica cerebrale indotta dai vaccini iniettati ai neonati che hanno un sistema nervoso ancora in via di sviluppo, produce alterazioni infiammatorie, autoimmunitarie e degenerative che conducono all'autismo. Invece, per quanto riguarda i vaccini preparati con i virus vivi attenuati, in un articolo pubblicato su Science nel 1977, Jonas Salk, che è stato l'inventore del primo vaccino contro la poliomielite, scriveva questo: i vaccini con virus vivi contro l'influenza e la poliomielite paralitica possono in ciascun caso produrre la malattia che dovrebbero prevenire. I vaccini vivi contro il morbillo e la parotite possono invece dare encefalite. Entrambi questi problemi sono dovuti all'inerente difficoltà nel controllare i virus vivi in vivo. Contrariamente a quanto ritenuto in precedenza, l'odierna evidenza, dice sempre Salk, suggerisce che i vaccini con virus vivi non possono essere somministrati senza il rischio di indurre paralisi. Chiaramente lui si riferiva ai vaccini con virus vivi della poliomielite. Il vaccino MPR, un altro di quelli imputati nella genesi dell'autismo, contiene virus del morbillo, della parotite, che secondo Salk possono provocare encefalomielite, ossia infiammazione del sistema nervoso centrale, esattamente come fa l'alluminio contenuto nei vaccini cosiddetti acellulari. Pertanto con il programma vaccinale odierno, il cervello dei nostri neonati viene sottoposto ad una potente stimolazione immunitaria con conseguente infiammazione cronica per tutto il primo anno di vita con i vaccini contenenti alluminio, e a partire dalla fine del primo anno di vita con il vaccino MPR, che può provocare encefalomielite. Tra l'altro, la rosolia contratta in gravidanza, cioè la rosolia congenita, è considerata una causa ambientale nota che può aumentare il rischio di disturbi dello spettro autistico nel feto. Dunque, il cervello in fiamme non è altro che la rappresentazione simbolica di quello che i vaccini possono provocare nel cervello di alcuni, fortunatamente non tutti, bambini predisposti.
1: La sua produzione letteraria è coerente e coraggiosa, da Vaccinopoli a Nessuna Speranza. In quest'ultimo lavoro, Il cervello in fiamme, però sembra esserci una nota di urgenza maggiore. Come si è evoluta la sua analisi negli anni e cosa differenzia questa nuova denuncia rispetto ai suoi lavori precedenti? C'è un elemento tecnico o una nuova scoperta che rende il quadro attuale ancora più allarmante?
0: L'urgenza, io direi che deriva dallo spettacolo horror al quale abbiamo dovuto assistere inermi e impotenti durante quella che è stata chiamata la pandemia, che potremmo chiamare anche meglio pandemenza. Un'intera civiltà allo sfascio, priva di valori, che è stata sottoposta a una dittatura sanitaria che aveva il solo scopo di dimostrare che con la paura della malattia infettiva chi governa può fare ciò che vuole, senza un freno, senza una censura, senza un confronto, un dibattito e soprattutto senza nessuna logica, e in deroga a quelli che sono i principi fondanti di una democrazia che si possa definire tale. In deroga, abbiamo detto, anche a principi basilari di scienza, dovremmo dire ai principi basilari di scienza e di deontologia medica. Quindi a grandi linee questo è quello che rende il quadro odierno così allarmante.
1: Oltre alla critica, lei propone spesso soluzioni basate sulla biochimica, come l'uso della vitamina C ad alte dosi. In un contesto dove il farmaco sintetico è la norma, perché l'acido ascorbico, cioè la vitamina C, fa così paura al sistema, e quale ruolo potrebbe giocare nella prevenzione o nel trattamento dei danni che lei descrive nei suoi libri?
0: Allora, prima di tutto perché il mammifero di Homo sapiens è una delle rarissime specie di mammifero che non produce vitamina C o acido ascorbico, che dir si voglia, per proprio conto. Questo a causa della mancanza di un enzima, dell'ultimo enzima che

0: della glucuronolattonossidasi nella trasformazione del glucosio in acido ascorbico. Poi perché la carenza di vitamina C, anche detta ipoascorbemia, legata a questo difetto congenito della mancanza di questo enzima, è responsabile, secondo gli esperti, di quasi tutte le malattie che affliggono l'uomo, gli umani. Poi perché la vitamina C è in grado, se usata nel modo giusto, sia in megadosi, di curare la maggior parte delle malattie che affliggono il genere umano, perché un chilogrammo di vitamina C costa soltanto una ventina di euro, e poi perché la vitamina C come prodotto naturale non è brevettabile e come tale non può essere sfruttata per scopi commerciali. Ovviamente si potrebbe dire molto altro, però diciamo, per stare nei tempi, diciamo questo che mi sembra già abbastanza.
1: Certo. Il suo nuovo libro, Il cervello in fiamme, sta già facendo discutere molto online. Che tipo di confronto si aspetta dal pubblico e dove è possibile seguirla per approfondire i contenuti e partecipare al dibattito?
0: Allora, io direi che quando ci sono forti interessi economici in ballo, come è accaduto nella recentissima campagna vaccinale sperimentale, nella quale è stata vaccinata una grossa fetta della popolazione mondiale con un vaccino che non è un vaccino, i cui effetti stiamo ancora vedendo nella popolazione, quindi possiamo aspettarci di tutto. Il confronto, anzi la mancanza di qualsiasi confronto, è proprio l'aspetto più importante che ha ispirato il mio libro intitolato Nessuna Speranza, e la totale assenza di confronto perfino nelle aule di tribunale tra esperti e sedicenti tali è quello che mi ha ispirato e spinto a scrivere Il cervello in fiamme. Sull'autismo si deve sapere che c'è il muro più duro e indistruttibile di un sistema corrotto che non ne vuole sapere di guardare in faccia la realtà, perché purtroppo anche l'autismo, come spiego poi in dettaglio nei capitoli finali del libro, è diventato un business di dimensioni cosmiche, e dunque ammettere che i vaccini sono nella maggior parte dei casi implicati significherebbe far crollare un intero mondo mosso da interessi economici inimmaginabili, che partono dal sistema corrotto dei produttori di vaccini, quindi Big Pharma, ma si ramificano e si estendono come un cancro non più controllabile a tutta la cosiddetta società civile. Una volta forse era civile, adesso credo non più, mi pare non più.
1: Grazie al dottor Mastrangelo per aver condiviso con noi il suo punto di vista su temi complessi e spesso al centro del dibattito pubblico. Il confronto, quando è basato su argomentazioni e rispetto reciproco, resta uno degli strumenti più importanti per comprendere la realtà.
0: Bene, saluto tutti, ricordando appunto che nel libro di Peter Goetsch intitolato Medicine letali e crimine organizzato, nel quale lui paragona le grandi aziende farmaceutiche a delle organizzazioni criminali, nell'introduzione fatta da un noto scienziato, direttore editore capo del British Medical Journal, si legge: egli, cioè Peter Goetsch, mostra fino a che punto si siano spinte le aziende nella campagna acquisti di medici, campagna acquisti, sottolineo, di medici, professori universitari, riviste mediche, associazioni di professionisti e di utenti, interi dipartimenti universitari, giornalisti, membri degli enti regolatori e politici. Questo è il modo di procedere della criminalità organizzata. Peter Goetsch.
1: Invitiamo i nostri ascoltatori a riflettere e, come dice spesso il dottor Mastrangelo, a farsi le domande giuste. Continuate a seguirci su Idea News per interviste, approfondimenti e nuovi punti di vista sui temi dell'attualità.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Radio Domus Novas ogni giorno. Conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barr, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
3: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
2: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

mio figlio, e stiamo ascoltandoti ed è bellissimo, è un'energia pazzesca stamattina, quindi ti ascolto perché è bello. Buona giornata, buona vita.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci anche oggi.
1: Si è incartato Maurillo.
0: Aiuto, aiuto.
1: Good morning.
0: Aspetta, buongiorno Emma.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno. Senti. Aspetta, perché devo help. C'è come Mary che dice help. Maurillo.
1: Aiuto in English.
0: Aiuto in English.
1: Già.
0: Ok, va bene. Allora, prima di iniziare, volevo salutare tutti gli amici che aspetta che c'ho la lingua ogni tanto che
1: Hai detto bevuto stamattina?
0: Sì, ho bevuto. Mi hanno dato il bicchiere d'acqua, il solito bicchiere d'acqua.
1: Sì, quello color cloro.
0: Sapeva da cloro, ma è un po' strano. Mi sento un po', mi gira un po' la testa.
1: Sì, che fa concorrenza al boscaiolo.
0: Al boscaiolo, esatto.
1: Che mangia il papà.
0: Allora, salutiamo Mary, Angelo, User, Mario, Donatella, Daphne, Wonder, Emanuela di Gazzignano e Giliola. Buongiorno.

0: Emma?
1: Pronto?
0: Emma? Ah, eccoci. Ehi. Sei. Vai, vai.
1: Io devo salutare tutti gli ospiti della casa di riposo di Badia Polesine, che ieri ci siamo divertiti tantissimo.
0: Esatto, da 1 a 10 quanto ci siamo divertiti?
1: 11.
0: Mamma mia, che bella giornata, che bella ora e mezza che ci siamo, si può dire, sparati.
1: Sì.
0: Bellissimo, veramente. Le persone straordinarie, veramente. Bellissima situazione. Facciamo i complimenti a tutte le persone che lavorano in quello.
1: Maria Rosa e Sabina.
0: Esatto,
1: e anche
0: esatto.
1: Jenny.
0: Sì, ma tante altre, ce ne sono tantissime altre che lavorano.
1: Allora,
0: quindi grazie, vai vai pure Emma.
1: Dato che io sono arrivata quasi a destinazione, allora propongo Rino Gaetano dall'album del 1976, Mio fratello è figlio unico.
0: Sì.
1: Propongo la canzone Berta Filava.
0: Va bene.
1: E saluto tutti quanti dalla A alla Z, senza escludere nessuno: Mariella, Donatella, Manuela, Di Galzignano, Valentina, eccetera, eccetera, Valentina, sì, e Antonio, e tutta la famiglia di Maurillo. Ok?
0: Ok.
1: Io vi auguro una buona giornata, una buona mattinata, e vi lascio con Berta Filava.
0: Grazie, ciao Emma.
1: Ciao, a domani.
0: A domani, ciao.
1: Ciao.

Dai, allora iniziamo il nostro appuntamento di saluti e baci anche oggi. Oggi è martedì. Quanti ne abbiamo? 12. 12 maggio. E anche oggi l'appuntamento delle vostre richieste, le dediche, i saluti. Fate ciò che volete. Il numero di telefono è sempre il solito: 351 340 9220. Va bene? Lo ripetiamo? Va bene, dai, lo ripetiamo. 351 340 9220. Per chi vuole chiamarci in diretta, richiedere una canzone, salutarci, dire buongiorno. Oggi è la giornata mondiale del sorriso, quindi sorridiamo. Sorridiamo che fa bene. Potrei ascoltare Fiore di Maggio di Concato, grazie. Mary, aiuto! L'abbiamo già messa Fiore di Maggio all'inizio? Ah no, l'abbiamo messa prima, no, no, c'entra nulla. Aspetta, cosa abbiamo messo? Sì, no, no, no, ok. Mary, scusami. Sono fuori di testa. Lo sapevo io. Sì, sì, dai, Mary, tra poco la mettiamo. Allora, vediamo un attimino. E dunque, vi do anche un indirizzo, va bene? Sì, allora vi do un indirizzo, perché questo indirizzo serve a voi se magari fate un giretto, non so, andate in vacanza, oppure se volete inviarci una bella cartolina della vostra città. Fatelo, grazie naturalmente per chi lo fa. Vi do l'indirizzo, quindi scrivete bene l'indirizzo del nostro programma. Allora, siete pronti? Bene, scrivete saluti e baci alla radio. Questa è l'intestazione. E poi l'indirizzo è via Curiel 6, quindi via Curiel numero 6, 4500 Rovigo. Questo è l'indirizzo di saluti e baci alla radio. E adesso arriva subito Fiore di Maggio. Questo per Mary, tutta per te. 351 340 9220. Chiamateci.

0: Allora, bellissima la canzone di Fabio Concato con quel Fior di Maggio, grazie a Mary che dice me la dedico per il mio compleanno. Nata a maggio, ma è il tuo compleanno oggi? Mary, fammi sapere se... Come se Mary fosse sorda, no? E lì mi sente, cioè non lo so. lo fate apposta, dai. Allora, Mary, è il tuo compleanno? Punto di domanda. No, tanto per sapere, così insomma, il boscaiolo poi vuole farti un regalo. Ti dà un babà. No, non ci posso credere. Allora aspetta, perché abbiamo un'altra telefonata e siamo in Alto Adige. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo e a tutti in ascolto.
0: Buongiorno, buongiorno carissima Donatella, buongiorno. Come si sveglia stamattina l'Alto Adige?
1: L'Alto Adige non so, ma Brennero un po' bruttino. Tra neve e piccoli fiocchi in mezzo.
0: State. Pensate, a fine maggio, a metà maggio praticamente sta nevicando. Mamma mia.
1: No, ma qui a maggio è brutto, perché spesso piove. La temperatura, sì, a maggio non so perché qui al Brennero, almeno in Alto Adige, mamma mia, adesso c'è proprio una tornata di neve, mamma mia che roba. Vabbè, passerà, speriamo, esatto, che passi.
0: È una primavera, è una primavera strana quest'anno.
1: Sì, ma sempre strana. A me che qui può nevicare anche in agosto, qui nevica in qualsiasi momento.
0: Ah, ho capito. Allora, Donatella, qual è la canzone che tu hai richiesto?
1: Ecco, una canzone nuova, nuova, come dici sempre tu. Ed è del trio Lescano e cantano Camminando sotto la pioggia. Io potrei dire quasi pioggia e neve. Va bene, comunque.
0: Questa, pensa che è una canzone registrata in 78 giri, mamma mia, tu pensa.
1: Però appunto è nuova, nuova, no? Come dici tu, che Gianni Morandi scende la pioggia, è nuova, esatto, nuova. Esatto. Questa è ancora più nuova, ecco.
0: Camminando sotto la pioggia del trio Lescano. Va bene, senti, chi saluti, Donatella?
1: Ma come sempre tutti quanti, complimenti a Emma, che è molto... canta molto bene.
0: Canta bene, sì,
1: so, sì. Tiene tu di morale... E le nonne, i nonni e tutti, sì, tutti quanti, anche chi ascolta.
0: Sì,
1: comunque,
0: sì,
1: saluto come sempre tutti, sia gli amici di Telegram, TikTok, Facebook, insomma tutto, ecco. Tutti quanti, anche Angelo della Germania, non so se c'è anche uno a Bolzano, mi sbaglio?
0: No, non c'è.
1: Poi Antonio, cioè non mi ricordo, comunque tutti. Tutti quelli che sono in ascolto, ecco.
0: Sì, va bene, perfetto.
1: Va bene.
0: Grazie. Ciao,
1: grazie,
0: ciao Donatella.
1: Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

Radio. Il trio Lescano. Il trio Lescano, pensate, era cioè pazzesco, un disco in 78 giri. Camminando sotto la pioggia. Grazie a aspetta, Donatella, sì. Donatella dell'Alto Adige, insomma. Allora, vediamo un attimino, salutiamo anche Simona, aspetta, facciamo un po' di saluti, Lucia, Simona, e poi vediamo, poi abbiamo già salutato tutti, sì, buono, c'è anche Gigliola, sì, abbiamo già salutato, Lucia, bene, buongiorno, buongiorno a tutti voi, che user che è collegato con noi con saluti e baci alla radio su TikTok. Ci trovate su TikTok, se avete TikTok accendete questa piattaforma e cercate saluti e baci alla radio, noi siamo in onda lì. Allora, attenzione, adesso c'è una richiesta da parte di Martina. Martina che ci richiede una canzone, mamma mia, una canzone di tanti anni fa. Vi dico il nome di questo gruppo, Daniel Santa Cruz Ensemble. E la canzone, vediamo se ve la ricordate. Brava Martina, hai scelto veramente una canzone, era veramente un bel po' che non si sentiva. Sto parlando di Soleado. Grazie Martina, un abbraraccio forte. 351 340 9220. Chiamateci.

0: radio.
1: Alla radio. Alla radio. Bene, bene, bene. Grazie. Oh, salutiamo anche Luisa che è venuta a trovarci su TikTok. Ciao Luisa. Un abbraccio anche a te. Allora, attenzione, attenzione, perché adesso abbiamo un'altra telefonata. Signore e signori, abbiamo Rita. Buongiorno Rita.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Salute e Baci.
1: Oh, buongiorno carissima, buongiorno. Allora, oggi Rita ha diciamo una dedica speciale. Di solito lei saluta tutti, fa gli auguri a tutti quanti, ma oggi lo farà naturalmente, ma in particolare deve salutare una persona a lei molto molto molto cara, perché oggi è una giornata speciale per questa persona che lei conosce bene, molto bene. Di cosa stiamo parlando, Rita?
2: Stiamo parlando del compleanno di mio figlio Antonio.
1: Oh, fantastico. Allora, oggi è il compleanno del figlio
2: di Rita.
1: E quindi mi sembra sia la cosa matematica e giusta di fare questa cosa.

0: fermate tutto qui. Allora Rita, abbiamo fatto gli auguri allora ad Antonio, ma ascolterà o non ascolterà? Io dico di sì, sai.
1: Sì, ascolterà, dai. Sicuramente in macchina a quest'ora.
0: Ed è sintonizzato, ben sintonizzato su Gargano FM, va bene. Quindi tanti auguri ad Antonio, il figlio di Rita. Bene, che canzone hai pensato di regalare a lui, regalare a tutti noi?
1: Io senza te, dei Santa Rosa.
0: Eccola qui, bellissima canzone. Ok, perfetto. Ciao Mauri, buon martedì a te e a tutti. Chi è? Ah, ok, il nostro amico Leone. Ok. Va bene, perfetto. Grazie Rita. Poi c'è qualcun altro che vuoi salutare?
1: Voglio salutare sempre tutti tutti, da cima a fondo, tutti gli amici miei. Di salute e baci, siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene.
0: Bravo.
1: E quindi saluto tutti quanti senza dimenticare nessuno. E poi saluto sempre il boccaiolo e un saluto in particolare da sempre al nostro conduttore Maurillo, che è meraviglioso.
0: Grazie.
1: E a tutta la sua famiglia.
0: Grazie Rita, grazie, grazie. Ok, perfetto, allora mettiamo la canzone Io senza te, la canzone di Santa Rosa.
1: Sì.
0: Ok, grazie Rita, noi naturalmente ci sentiamo domani. E poi saluto anche Mauri. Ok, c'è il nostro Leone che saluta tutti. Ok, bene, grazie Rita.
1: Grazie a te, ciao a tutti, a domani.
0: Ciao, grazie.

0: Sono già le 9:21, buona mattinata, buongiorno a tutti voi, buon lavoro, buon ascolto, buon tutto quello che state, state facendo. La cosa importante è che siete, insomma, che avete scelto stamattina, anche stamattina, saluti e baci alla radio. Grazie naturalmente per aver fatto questa roba, questa cosa, grazie, grazie veramente di cuore. Allora, c'è un'altra telefonata e siamo in Lombardia, esattamente a Bergam. Siamo a Bergamo e troviamo Azzurra. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno carissimo, come stai?
0: Tutto bene, grazie, tutto bene. Che bella voce che hai. Complimenti Azzurra.
1: Ma va.
0: Allora,
1: senti, le cuffiette pure?
0: Non
1: ho capito. C'ho le cuffiette perché sto lavorando, capito?
0: Ah, quindi finché lavori, si può dire che lavoro fai?
1: Le cuffiette.
0: Che lavoro fai?
1: La parrucchiera.
0: Ah, parrucchiera. La parrucchiera, ho capito. Quindi la signora...
1: Se c'è qualcuno che vuole venire, no?
0: Sì, dove sei esattamente?
1: Verso l'Este.
0: Sì, esattamente. Il paese è?
1: L'Este.
0: Ah, ok, ok, perfetto.
1: Verso la Valseriana.
0: A Valseriana, ok. Quindi chi magari si trova da quelle parti può fare un giretto da Azzurra. Ma tu fai, cioè praticamente fai i capelli anche a uomini?
1: Ma certo, tutto si fa, perché noi siamo pure estetisti e parrucchieri. Però a te come faccio a farti i capelli?
0: Come fai a fare i capelli a Maurillo? Se ne hai in più, li puoi... Se ne hai in più...
1: Ce ne ho tanti perché sono ricci.
0: Allora qualcuno me lo puoi magari regalare, così, visto
1: certo,
0: che io...
1: quando è il tuo compleanno.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, posso fare un saluto?
0: Sì, sì, fai pure Azzurra.
1: Allora, prima di tutto saluto te.
0: Grazie.
1: E ti auguro una giornata meravigliosa e splendida.
0: Grazie, ricambio, ricambio.
1: Poi saluta la dolcissima Emma Mariella.
0: Sì.
1: Facciamo gli auguri a questi che fanno i compleanni, con tanta gioia, felicità e tanta tranquillità nel cuore. E poi salutiamo la Rita, Enrica, con un grosso bacio. Facciamo un saluto circolare per tutti e a Stefano.
0: Ok, Stefano Manenti.
1: Sì, quello che fa la domenica con te.
0: Sì, sì, la domenica, ok, ok, perfetto, perfetto. Va bene.
1: Un saluto a te. Allora, poi saluta la mia mamma con un grosso bacio, dicendole: mamma, ti voglio un mondo di bene.
0: Brava.
1: A mio papà. E poi mi saluto io stessa, perché non ho né sorelle né fratelli.
0: Sei figlia unica?
1: Sì, okay. Che fortuna, Maurillo, dai.
0: Per
1: la volevo
0: forza.
1: Una sorellina.
0: Ah,
1: sono stati vagabondi i miei genitori.
0: Ho capito, va bene.
1: E poi saluto grandemente il mio ragazzo, con tantissimo amore, e un buon lavoro.
0: Allora, il tuo ragazzo si chiama Massimo.
1: Hai indovinato?
0: Capito?
1: Ma ti indovini tutto?
0: Esatto, io vedo il futuro. Ma che vedo il futuro? Me l'hai detto 5 minuti fa. E mi sono non mi sono
1: che
0: dimenticato
1: vergogna.
0: Il
1: nome.
0: Va bene, dai.
1: Che vergogna.
0: Va bene, dai, grazie.
1: Veramente tutti quanti per tutti. Il brano te l'ho richiesto.
0: Sì.
1: Scusa se mi sono dimenticato di qualcuno, con un messaggio vi voglio bene a tutti quanti.
0: Grazie Azzurra. Senti Azzurra, però al posto di mettere le cuffie, fai sentire il programma anche alle signore lì che stanno magari stanno facendo i capelli, eccetera, eccetera.
1: Ma Maurillo, perché c'è il fono in giro?
0: Ho capito. Sì, che poi fa rumore.
1: Se no, poi non sento niente.
0: Esatto. Io non mi ricordo più il rumore del fono, per quello ti dico. Hai capito? Ok, grazie, Azzurra.
1: Un bacio a tutti, ragazzi, vi voglio bene.
0: Ciao, grazie.
1: Saluto tutta la Calabria, perché io sono di Crotone.
0: Evviva la Calabria. Ciao, grazie, Azzurra.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, bella, grazie.
2: Mi penserai quando gli dirai sono a casa pronta, dimmi dove sei. Mi penserai in ogni tuo capriccio,

0: Questa sera quando ti abbraccia a nascondo da sta faccia, perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare, perché è assai difficile a me cancellare. E se non sapevo che un giorno a me apparteneva, e quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione, perché la chiave del tuo cuore la tengo ancora io rinta in mano.
1: Si chiama Daniele De Martino, canzone Non raccontargli mai, canzone richiesta da parte di Azzurra di Bergamo. Ciao Azzurra, grazie, un abbraccio forte. Devo salutare Alfonso che dice buongiorno a tutti da Isernia, e poi salutiamo Caterina che dice buongiorno a tutti. Ciao Caterina, buona giornata anche a te, grazie per aver scelto anche oggi. Saluti e baci alla radio. Abbiamo un'altra telefonata e c'è Maria. Buongiorno Maria.
2: Buongiorno Murillo.
1: Buongiorno carissima, buongiorno. E allora siamo belli carichi. Siamo a martedì, il tempo passa. Senti,
2: oggi è Sanicandro, sta bella giornata.
1: Oggi è una bella giornata a Sanicandro, c'è il sole. Sì. Come qui a Padova, la stessa cosa.
2: Bravo.
1: Anche qui è una bella giornata.
2: Grazie a te.
1: Va bene, va bene. Poi sai che manca poco ormai, una settimana, e poi ci sarà questo tour di saluti e baci che arriverà lì nel Gargano, esattamente.
2: Brava,
1: in
2: bravo.
1: Provincia di Foggia. Va bene, dai. Allora, che canzone abbiamo scelto? Meglio, la canzone che hai scelto Franco è quella
2: Piange
1: di
2: il telefono.
1: Domenico Modugno con Piangi il telefono.
2: Modugno.
1: Ok, chi saluti, Maria?
2: Marilla, io scordate ieri, io do auguri a mio nipote Francesco, tanto amore. E saluto figlio di Rita, Antonio, un bacio a tutto quanto io oggi a quella ora.
1: Ok, perfetto.
2: E saluto a te, tua famiglia, mio marito Franco, mia cognata Costanza, Angela e Francesca. E saluto e bacio alla radio. E saluto a Stefano e saluto a tutti. Ciao Murillo, mo passa Franchino.
1: Grazie, ciao, ciao. Grazie Maria, grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Sentiamo anche la voce di Franco. Pronto Franco, buongiorno.
3: Buongiorno Murillo.
1: Buongiorno Franco. Mentre tu, con la canzone che hai richiesto, Domenico Modugno, Piangi il telefono, chi vuoi salutare?
3: Anche quella che ha salutato mia moglie e i miei parenti, suoi. A tutti quanti stanno ascoltando radio.
1: A tutte le persone che ascoltano il programma Saluti e Baci. Va bene, grazie. Grazie Franco.
3: Buona giornata.
1: Buona giornata, grazie. Ciao.
3: No, ciao.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.

0: alla radio.
1: Domenico Modugno con Piangi il telefono, la canzone che abbiamo ascoltato, richiesta da Mario, no, da Franco, Franco di San Nicandro Garganico insieme a Maria. Allora, abbiamo un'altra telefonata, siamo sempre in Puglia, esattamente in provincia di Bari, con Antonietta. Buongiorno Antonietta. Antonietta, mi senti? Non mi sente Antonietta, aiuto. Antonietta, mi senti? Pronto? Pronto?
2: È Maurillo?
1: Ah, ecco. Oh. Bene. Allora, cara Antonietta, buongiorno, buon martedì. Allora, che
2: grazie,
1: canzone?
2: Grazie. Stavo a fare un altro. Stavo a bere.
1: Ah, stavo a bere, ok.
2: Poi allora, questo telefono, il volume è basso. E io perché metto viva voce?
1: Ah, hai viva voce?
2: No, ora no.
1: Ah, l'hai tolto, ok, perfetto. Infatti ti sento bene. Ti sento bene. Allora, senti, che canzone hai scelto stamattina?
2: Nino Retano, suona chitarra con me.
1: Una chitarra, 100 illusioni.
2: Sì.
1: Ok, è Mino Reitano. Ok.
2: Sì.
1: Chi vuoi salutare, Antonietta?
2: Tutti i miei amici. Poi chi fa oggi il compleanno? Rita?
1: Sì, il figlio di Rita è il compleanno di Antonio.
2: Auguri per Rita per il suo compleanno. Poi saluto un amico speciale.
1: Come si chiama?
2: Luigi.
1: Luigi, ok, perfetto, sì. Perfetto, Luigi. Okay.
2: Perché non lo sto vedendo più a rubo.
1: Ascolta, poi sbaglio o non sbaglio, stasera c'è... Cosa fate di bello stasera? Si può...
2: Stasera faccio sempre il mio gruppo del Rosario. È una parrocchia che frequentiamo da molto tempo, questo gruppo.
1: Sì, avete programmato qualcosa stasera?
2: Giacomo Apostolo si chiama. No, ora andiamo al mese di maggio giù a Santuario, la Madonna delle Grazie dall'Estremurale.
1: Ah, ok. Quando è che andate?
2: Ogni sera, ma stiamo facendo il mese della Madonna, tutto il mese di maggio.
1: Ah, ok.
2: E poi festeggiamo l'ultimo giorno.
1: Ok, perfetto. Ma stasera cosa c'è qualcosa in particolare, si può dire? No.
2: Niente.
1: Eh?
2: Sì, Marilla, sì. La pizza.
1: Oh, la pizza! Stasera c'è pizzata tutti insieme.
2: Con il mio gruppo.
1: Bello, bello ritrovarsi tutti insieme.
2: Non mi ricordavo.
1: Ti ricordavi più? Aiuto!
2: No.
1: Fai la fine di Maurillo allora, aiuto!
2: Sì,
1: Maurillo
2: sì,
1: che ha la memoria. Ha le RAM ormai che sono consumate, va bene. Allora, va bene.
2: Maurillo, ti mando una pizza per te.
1: Insomma, va bene, grazie. Mandami la foto.
2: Il boschiaiolo.
1: Fai il boschiaiolo, ma lui non mangia pizze, mangia la pizza col
2: papà.
1: Mamma mia, che cattiva. Va bene, grazie. Comunque, grazie Antonietta.
2: Un abbraccio.
1: Grazie anche a te, alla mamma Nunzia.
2: Grazie, uscita.
1: Ok, ciao, grazie.
2: Prego, ciao.
1: Ciao.

0: Siamo ritornati veloci, veloci, veloci. Manca un quarto d'ora circa prima di chiudere il nostro appuntamento. Abbiamo ancora un po' di telefonate e un po' di messaggi. Siamo esattamente ad Ortona e troviamo il nostro amico Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Ortona che si sveglia oggi con il sole, giusto?
1: Sì, sì, estate. Per fortuna che c'è un po' di vento.
0: E si sta bene.
1: Sì, sì, sì. All'ombra degli ulivi si sta bene.
0: Si sta benissimo, certo. Tu sei già nella tua postazione, giusto?
1: Sì, sì, sono in potatura.
0: Senti, ma a che ora arrivi tu nella tua postazione?
1: Stamattina sono arrivato alle 7.
0: Ah, alle 7. Ma è lontano da dove abiti?
1: No, no, sarà un chilometro.
0: Ah, sei a due passi, ho capito.
1: Sì, sì, sì. Tutto nel giro di 2-3 chilometri.
0: Sì, sì, sì, ho capito, capito. Bene, bene. Allora, stamattina mettiamo una canzone di Miguel Bosé con Ti amerò, canzone poi che è stata richiesta anche da parte di Enrica, che tra poco naturalmente salutiamo e ascoltiamo il messaggio. Allora, caro Antonio, quando praticamente in questa settimana avrai l'opportunità di andare un po' a fare quello che fai spesso, naturalmente vai un po' a pulire in giro?
1: Sabato e domenica prossima.
0: Sabato e domenica prossima.
1: Oh. Andiamo a fare una bella pulizia sulla spiaggia di Ortona.
0: Ok, ah, quindi scegli la spiaggia. Ma andate, sì, andate presto perché poi arrivano le persone, giusto?
1: Diciamo per 8:30, 8:15, 8:30.
0: Ah, ho capito, quindi 8:30.
1: Vabbè, ma poi se troviamo qualcuno che ci vuole aiutare, che ben venga.
0: Meglio, certo, meglio, sì.
1: Mentre prendono il sole, raccolgono pure qualcosa.
0: Certo. Voi naturalmente avete un sacchetto bello grande, un sacco bello grande, giusto?
1: Ne abbiamo parecchi.
0: Ah, portate via un po' di sacchi.
1: Sì. Ogni uscita andiamo dai 20-30 sacchi di quelli grossi.
0: Ah, ho capito. E poi li portate nelle apposite discariche, giusto?
1: No, no, poi viene un operaio della ditta di Nettezza Urbana, poi viene a caricare tutto.
0: Ah, ho capito.
1: C'è una bella collaborazione tra noi e la ditta.
0: Certo, certo. Quindi ringraziamo te, ringraziamo tutte le persone che in Italia, ma anche nel mondo, fanno questa cosa. Grazie.
1: Sì, sì, ho visto che il movimento aumenta.
0: È una bella cosa, bella cosa, però.
1: Sì, sì.
0: Speriamo aumenti anche il discorso, cioè nel senso di delle persone che non buttano più sporcizie in giro.
1: Questa è una speranza che alimentiamo sempre con il nostro buon esempio.
0: Certo. Va bene, Antonio, grazie. Vuoi salutare qualcuno o come sempre
1: tutti? Un abbraccio a tutti.
0: Va bene. Grazie Antonio, un abbraccio forte, grazie sempre per quello che fai, grazie.
1: Grazie, grazie. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie. Allora, salutiamo Antonio, adesso c'è un messaggio che andiamo subito ad ascoltare.
2: Eccolo. Buongiorno a tutti, buongiorno alle radio, buongiorno TikTok, buongiorno a tutti da Enrica, da San Daniele del Friuli, piovosa. Volevo oggi regalarvi una canzone che è da un po' che non sento, è una canzone di Miguel Bosé che si chiama Ti amerò. E volevo salutare Ma Lorenzo, volevo salutare Beniamino Giusi da Bologna, Giusi di Padova, un abbraccio ad Augusto, un grande saluto a Maurizio che è sempre con noi, che ci ascolta da lì. E poi volevo salutare Emanuela di Garzignano, Sebastiano da Montegrotto, Costanza, marito Michele, Francesca, un abbraccio forte ad Angela, Franco e Maria da San Nicandro, Antonietta da Rugo con la mamma Nunzia e la zia Elisabetta. E poi Antonio da Ortona, oddio, tutti senza dimenticare nessuno, e Cristina, gioia di TikTok, Angelo della Germania, e beh, cosa stavo facendo? Un saluto grande, grande, grande a Maurillo e famiglia. Un saluto a tutti, grazie. A tutti, a tutti. Un abbraccio a tutti, a tutti. Vi auguro una buona giornata da Enrica da San Daniele del Friuli. Ricordatevi, questa trasmissione si chiama Saluti e Baci. Praticamente è un programma di saluti, baci, auguri, e il numero di telefono è 351 340 9220. Ciao, ciao Maurillo.
0: Grazie, ma non è finito, perché c'è un'altra.
2: No, mi correggo, la zia di Antonietta si chiama Isabella, non Elisabetta.
0: Sì, Isabella,
2: scusa,
0: esatto.
2: Scusa Antonietta, vabbè, Maurillata, vabbè.

0: Michel Bosé con Ti amerò. C'è un messaggio, andiamo ad ascoltarlo.
1: Ciao Maurillo, io non sapevo che il nipote di Rita Antonio compiva gli anni, per cui facciamo anche noi gli auguri di un buon compleanno. Ciao.
0: Ciao Emma, ma non è il nipote, è il figlio di Rita. Allora, vediamo un attimino, poi c'era un saluto che andava anche a Carmela. Buongiorno Maurillo, sono Carmela, vorrei la canzone Che brutta la vecchiaia. La voglio dedicare a tutti quelli che alla mattina si alzano con un dolorino in più. Grazie, una buona giornata. Vabbè, i dolorini purtroppo fanno parte del bagaglio della vita, ma non sono i dolori che noi dobbiamo fermarsi, assolutamente. Certo che no. Sorridiamo e cantiamo, ecco perché c'è saluti e baci. Sorridiamo e cantiamo. Allora, c'è un altro messaggio, sentiamo.
2: Non si muore per amore, cantata da Renato e i Profeti. Allora, oggi c'è Rovigo, una bella giornata di sole, ma c'è freschino, freschino. Però non importa, dai. Ho sentito che Antonio, figlio di Rita, compie gli anni, quindi tanti auguri anche da parte mia. Che possa festeggiare bene. Do un saluto a tutto il resto delle radio e radioascoltatori e auguro a tutti una bellissima giornata piena di sorrisi. Ciao da Mariella, ciao ciao.

0: calendario. Giorno e notte un desiderio.
1: Si chiama Renato dei Profeti con Non si muore per amore, canzone richiesta da parte di Mariella. Ciao Mariella, buona giornata, grazie. Un altro messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno Maurillo. Buon martedì e buona giornata. Io richiedo il brano di Marcella Bella, tanti auguri. E su questo brano vorrei salutare, vorrei fare gli auguri al figlio di Rita, Antonio. E buon compleanno Antonio. E poi saluto su questo brano tutti da Enrica, saluto la carissima Rita, saluto mia nipote Francesca, tua nipote la Clay, con un bacione grande. E poi saluto tutti, non escludo nessuno, mia cognata Maria, poi saluto tutti i sendicandresi, tutti gli amici e amiche di Salute e Baci, tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Salute e Baci, e poi saluto la carissima Giusy, un abbraccio grande ad Augusto e tutta la sua famiglia. Ciao Giusy! E poi saluto tutti, poi saluto te Maurillo con tanta amicizia, stima e simpatia.
1: Grazie, grazie Costanza.
2: Ciao Maurillo, ci sentiamo, ciao ciao.
1: Ciao, grazie Costanza, buona giornata. Un pezzettino di canzone e poi dobbiamo salutarci.

0: Marcella Bella con tanti auguri, grazie naturalmente a chi ci ha... Allora, vediamo, c'è una telefonata veloce. Pronto, buongiorno, è il nostro amico Leone. Buongiorno.
1: Pronto, Mauri, buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo solamente...
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di Un Saluto e Bacio alla radio.
0: Oh, fantastico, grazie. Tu sei a Taranto?
1: Sì, bella giornata di sole.
0: Sì.
1: E niente, sono uscito adesso. Non ho detto, lo chiamo, si risponde.
0: Fantastico. Grazie, carissimo Leone, un abbraccio forte.
1: Saluto a tutti, a tutti quelli di Telegram. Va bene?
0: Grazie. Ciao.
1: Ciao Mauri, grazie a te, buona giornata.
0: Ciao, buona mattinata, grazie, grazie. Allora, salutiamo anche il nostro amico Leone. Adesso c'è una canzone per salutare Carmela, che ha richiesto la canzone Che brutta la vecchiaia. Nel frattempo io vi saluto, vi aspetto domani 8:30-10, sempre qui su Saluti e Baci alla radio. Tra poco faremo i saluti completi, ma per tutte le radio che tra poco si staccheranno. Salutiamo anche Azzurra che dice buongiorno Maurillo. Buongiorno.

0: Carmela di San Nicandro Garganico. Cari amici, siamo assolutamente arrivati alla fine. Torniamo domani a 8:30-10, mi raccomando.
1: Aia pressione, tutta sballata, non è stabile come una volta.
0: Ringrazio e saluto tutte le radio che hanno anche oggi ci hanno regalato questa emozione di entrare nelle case, nelle auto di tutte le persone che ci hanno ascoltato. Un saluto a chi ci ascolta in replica, buon ascolto e grazie naturalmente per aver scelto anche questa notte o questa mattina presto. Saluti e baci alla radio. Noi torneremo in diretta domani mattina 8:30 fino alle 10. Ciao a tutti, buona giornata, buon martedì. Se potete venite a trovarci su Facebook. Saluti e baci alla radio. Siamo anche su TikTok. Saluti e baci alla radio. Siamo anche, ci trovate anche su Google, scrivete saluti e baci.

Ringraziamento speciale va a Mario, ad Angelo, a Mary, a User, Emanuela e poi naturalmente a tutti, Azzurra, poi Antonina, grazie a voi, a Caterina, ad Alfonso e poi insomma a tutti voi che ci ascoltate ogni giorno.

0: saluto a tutti gli amici di Saluti Baci Zona Chloe, ciao!
1: Saluti e baci! Saluti e baci!

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida scura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
2: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
1: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
2: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
1: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
2: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
1: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima. Moicani Edizioni.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri, evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. politico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Benvenuti a tutti, io sono Carla, pronta al nastro di partenza per la mia 200ª puntata all'insegna della musica italiana. Oggi voglio iniziare con un famosissimo brano di Tony Esposito, ma con sorpresa, perché a presentarlo ci sono niente po' di meno che i Boney M.

La grande Raffaella Carrà e il suo amore tormentato per Pedro. La canzone le è stata ispirata da un viaggio che fece in America Latina alla fine degli anni 60, dove rimase affascinata dalla cultura e dal calore umano delle persone. La protagonista della prima novità di oggi è la Lancia, che è stata scritturata per il video musicale di Summer Funk, che accompagna il nuovo singolo di Francesco Gabbani, con cui inaugura ufficialmente la sua estate musicale 2026.

sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi. L'autore del brano in arrivo è Giuliano Sangiorgi, che ha scritto questa canzone registrandola in studio con la band, dove Celentano poi ha inciso la parte vocale. La traccia è fortemente caratterizzata dallo stile di Negramaro, fatta di rock e momenti elettronici, con l'aggiunta degli archi che assecondano la voce di Adriano. Si chiama Non ti accorgevi di me. No!

0: Spostiamo il baricentro ora alla fisicità rock con la voce ruvida di Gianna Nannini, che arrivava da un percorso segnato da sperimentazioni con contaminazioni nord-europee, e questo bagaglio tecnico le ha permesso di trattare un brano storico che risale agli anni 60 come materiale vivo e non come una reliquia.
1: No, questa è una canzone che

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh, è troppo.

0: troppo bello.
1: Le ha davvero contate una ad una le cose in comune che ha con la protagonista. Questo è uno dei più brillanti brani degli anni 90, uno dei più originali della canzone d'autore italiana. Ma dietro questa ironia aritmetica di Daniele Silvestri si cela una riflessione più complessa, l'illusione che basti condividere gusti, abitudini, preferenze per essere fatti davvero l'uno per l'altro. Negli anni 90 ancora appare sulla scena italiana il gruppo funk di maggior successo del nostro paese, i Di Rotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini. Sono nati nel 1989 e hanno esordito discograficamente nel 1994 con la travolgente Gelosia, che anticipò l'album omonimo, vincendoci un disco di platino. Sono passati oltre 30 anni da allora e il gruppo, nonostante i cambi di formazione, sono ancora in ottima forma e in piena attività.

I Bundabash non si sono mai fermati, anche se un po' che non pubblicano. Forse stanno vivendo una fase di bassa esposizione mediatica molto tipica dei gruppi che hanno macinato i testive per 10 anni di fila. Nel frattempo li abbiamo riascoltati con una bomba sganciata nel 2022 grazie anche al campionamento degli FL65. C'è anche Dolce Nera tra i protagonisti del concertone del 1° maggio a Roma, dove ha presentato l'esplosivo My Love dalle forti tinte punk rock e che anticipa il suo 12° album in uscita il prossimo autunno.

È tornato anche Clementino con una collaborazione con il musicista e percussionista Laye Ba, già noto come ponte culturale tra il Senegal e Napoli. Il brano si chiama Children. Children, si tu me stai capendo sienta, vai io, c'è un netto con Gary a Luke, one love.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La bellissima La mia storia con te dell'allora 24enne Alessandra Amoroso, singolo apripista dell'album Il mondo in un secondo del 2010, interpretata con tanta emozione perché racconta le riflessioni di una ragazza su una storia d'amore importante che sta per concludersi. Facciamo ora un salto nei magnifici anni 70 con i Nomadi, che stavano vivendo una fase creativa molto intensa. Un giorno insieme nacque proprio in quel momento. La formazione era quella storica e la registrazione del disco fu eseguita negli studi della Fonorama. In quella stessa estate lo presentarono ad Un disco per l'estate, ripetendo la vittoria dell'anno precedente. Vendette tantissimo e divenendo uno dei punti fermi della loro produzione.

Rimaniamo con i suoni ed i colori dei tropici con Mario Venuti, che nel 2021 si è divertito con un album intero registrato tra New York e Rio de Janeiro ad interpretare 11 brani che dagli anni 30 e 2000 hanno segnato la musica italiana, trasformando e misurandosi anche con Ma che freddo fa di Nada in versione samba.

Siamo arrivati al momento dell'ultima canzone di oggi, l'ultima traccia che chiude molto bene il nostro percorso musicale insieme. Lo faccio raccontando quel che si dice intorno a questo brano, perché sembra narri una storia vera che un noto personaggio della TV raccontò a Lucio Battisti. La persona in questione all'epoca era fidanzato con una presentatrice televisiva, ma che allo stesso tempo aveva un'amante rimasta sconosciuta e che, come dice il brano, quell'incontro venne mandato all'aria per l'arrivo improvviso della ragazza, che insospettita da quello che vide nell'appartamento venne ammansita con dolci parole. Sarà fantasia o realtà? Non lo sapremo mai. Di sicuro la canzone è stata subito un successo e poi una delle più amate del grande cantautore. Quindi godiamoci insieme Innocenti Evasioni, con cui vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Carla e grazie per l'ascolto.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Martedì 12 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 è scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e due volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI è scelta delle scarpe.
7: Scegliere bene

0: quelle che sono le nostre scarpe.
1: Il fatto che non tutte vadano bene per come camminiamo.
2: Sono pillole di AI.
0: Esatto, perché di solito scegliamo in base all'estetica o la comodità immediata.
1: Ma non sempre la scelta giusta sul lungo periodo.
0: E infatti dopo un po' arrivano i primi problemi.
1: Piedi stanchi, doloranti, scarpe che si consumano male.
0: E da lì ti accorgi che qualcosa non torna.
1: Solo che non sai da dove partire per capire cosa.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero in modo concreto.
1: Non tanto guardando le scarpe usurate, perché app precise su quello sono ancora limitate.
0: Ma analizzando come cammini e come appoggi il piede.
1: Con app come Run Motion Coach o Adidas Running, ad esempio.
0: Che tracciano passo, ritmo, appoggio e distribuzione addirittura del movimento.
1: E ti danno indicazioni utili su come migliorare.
0: E poi ci sono app più specifiche come ASICS Runkeeper o strumenti collegati a smartwatch.
1: Che raccolgono dati più precisi su falcata, equilibrio e impatto.
0: E da lì puoi capire quale tipo di scarpa ti serva davvero.
1: Più ammortizzata, più stabile o più leggera.
0: Non a caso, ma in base a come ti muovi esattamente.
1: E questo cambia completamente la scelta.
0: E poi c'è un altro punto di vista importante.
1: Il confronto.
0: Eh sì, perché spesso entri in negozio e provi due modelli a sensazione.
1: Ma senza un criterio chiaro.
0: Con strumenti digitali puoi arrivare già con un'idea ben precisa.
1: E restringere subito le opzioni.
0: Sì, evitando acquisti sbagliati.
1: E anche resi inutili.
0: E poi c'è la parte più pratica.
1: L'uso quotidiano.
0: Eh sì, perché non esiste la scarpa perfetta per tutto. Dai.
1: Ma quella giusta per quello che fai.
0: Sì, tipo camminare tanto, correre, stare in piedi per ore.
1: Situazioni diverse, esigenze diverse.
0: Certo, avere indicazioni basate sui dati ti aiuta a scegliere meglio ogni volta.
1: Senza andare a tentativi.
0: E senza accumulare scarpe che poi alla fine non userai mai.
1: Che succede più spesso di quanto pensiamo.
0: Alla fine il punto è semplice. Il problema non è la scarpa da scegliere.
1: Ma scegliere quella giusta per le tue esigenze.
0: E senza informazioni è difficile, dai.
1: Con gli strumenti giusti invece diventa una scelta più consapevole,
0: più precisa
1: e anche più utile nel tempo.
0: Sì, perché non si tratta solo di comodità, ma di come ti muovi ogni giorno. E migliorare quello fa davvero la differenza. Magari non te ne accorgi subito, ma nel tempo la senti. Ma fateci sapere cosa ne pensate nei social.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
4: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
3: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
4: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
3: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
4: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
3: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima. Moicani Edizioni.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
2: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Domenico Mastrangelo, medico con specializzazioni in ematologia, oncologia, farmacologia clinica e oftalmologia. Il dottor Mastrangelo vanta un'esperienza internazionale presso istituti come il Johns Hopkins di Baltimora e il Ludwig Institute for Cancer Research. Ricercatore con oltre 100 pubblicazioni scientifiche all'attivo, è un autore che non ha mai avuto timore di percorrere strade poco battute dalla narrativa ufficiale. Siamo qui per parlare della sua ultima fatica editoriale, Il cervello in fiamme, come i vaccini provocano l'autismo. Un testo che sfida apertamente quello che lui definisce il costrutto pandemico. Prendendo spunto dal libro dell'ex ministro Speranza, il dottore mette in discussione la gestione del Covid-19 sotto il profilo della metodologia scientifica, denunciando quella che definisce un'informazione monolitica e dogmatica. Benvenuto, dottor Mastrangelo.
2: Grazie, buongiorno. Buongiorno.
1: Dottore, partiamo dal titolo della sua nuova pubblicazione che pone l'accento su un tema delicatissimo, il legame tra pratiche vaccinali e autismo. Lei parla di cervelli in fiamme. Può spiegarci dal suo punto di vista di ricercatore quali sono le evidenze scientifiche che l'hanno spinta a denunciare quello che lei definisce un sistema corrotto e quali sono i punti critici che la medicina istituzionale si rifiuta di analizzare?
2: Allora, io ho cercato di rendere al meglio il processo patologico che si innesca per effetto dell'alluminio che viene usato come adiuvante vaccinale o dell'azione dei virus vivi, seppur attenuati, che vengono usati per produrre alcuni tipi di vaccino. Allora, l'adiuvante alluminio, come indica la definizione di adiuvante, è una sostanza, molecola o antigene che stimola la risposta immunitaria. E già potremmo chiederci qui perché è necessario stimolare la risposta immunitaria. Non si parte dall'idea che la sostanza iniettata o l'antigene iniettato sia da solo sufficiente a stimolare il sistema immunitario? Questo è un punto cruciale per comprendere la natura del problema. Oggi, invece di usare virus o batteri interi per fabbricare vaccini, si usano porzioni o frammenti di essi. Ma i frammenti o le porzioni che usiamo non sono sufficientemente immunogeni, ossia non stimolano a sufficienza il sistema immunitario. Il principio è semplice: un bersaglio grosso, ossia il virus o il batterio intero, non sono visibili come il bersaglio piccolo, ossia il frammento. E quindi non sono visibili, diciamo così, al sistema immunitario. Quindi se usiamo un bersaglio piccolo dobbiamo aggiungere qualcosa che funga da stimolo ulteriore per il sistema immunitario. L'alluminio nelle diverse forme molecolari è quel qualcosa, ma l'alluminio è tossico sia per il sistema immunitario che per il sistema nervoso. Sulla tossicità dell'alluminio per l'uomo esistono monografie di centinaia di pagine. L'alluminio contenuto nei vaccini va ad annidarsi in diversi siti corporei, incluso il cervello, dove produce infiammazione, di qui appunto l'idea del cervello in fiamme, no? Infiammazione cronica cerebrale indotta dai vaccini iniettati ai neonati che hanno un sistema nervoso ancora in via di sviluppo, produce alterazioni infiammatorie, autoimmunitarie e degenerative che conducono all'autismo. Invece, per quanto riguarda i vaccini preparati con i virus vivi attenuati, in un articolo pubblicato su Science nel 1977, Jonas Salk, che è stato l'inventore del primo vaccino contro la poliomielite, scriveva questo: i vaccini con virus vivi contro l'influenza e la poliomielite paralitica possono in ciascun caso produrre la malattia che dovrebbero prevenire. I vaccini vivi contro il morbillo e la parotite possono invece dare encefalite. Entrambi questi problemi sono dovuti all'inerente difficoltà nel controllare i virus vivi in vivo.

0: virus vivi della poliomielite. Il vaccino MPR, un altro di quelli imputati nella genesi dell'autismo, contiene virus del morbillo, della parotite, che secondo Salk possono provocare encefalomielite, ossia infiammazione del sistema nervoso centrale, esattamente come fa l'alluminio contenuto nei vaccini cosiddetti acellulari. Pertanto con il programma vaccinale odierno, il cervello dei nostri neonati viene sottoposto ad una potente stimolazione immunitaria con conseguente infiammazione cronica per tutto il primo anno di vita con i vaccini contenenti alluminio e a partire dalla fine del primo anno di vita con il vaccino MPR che può provocare encefalomielite. Tra l'altro, la rosolia contratta in gravidanza, cioè la rosolia congenita, è considerata una causa ambientale nota che può aumentare il rischio di disturbi dello spettro autistico nel feto. Dunque, il cervello in fiamme non è altro che la rappresentazione simbolica di quello che i vaccini possono provocare nel cervello di alcuni, fortunatamente non tutti, i bambini predisposti.
1: La sua produzione letteraria è coerente e coraggiosa, da Vaccinopoli a Nessuna Speranza. In quest'ultimo lavoro, Il cervello in fiamme, però sembra esserci una nota di urgenza maggiore. Come si è evoluta la sua analisi negli anni e cosa differenzia questa nuova denuncia rispetto ai suoi lavori precedenti? C'è un elemento tecnico o una nuova scoperta che rende il quadro attuale ancora più allarmante?
0: L'urgenza io direi che deriva dallo spettacolo horror al quale abbiamo dovuto assistere inermi e impotenti durante quella che è stata chiamata la pandemia, che potremmo chiamare anche meglio pandemenza. Un'intera civiltà allo sfascio, priva di valori, che è stata sottoposta a una dittatura sanitaria che aveva il solo scopo di dimostrare che con la paura della malattia infettiva chi governa può fare ciò che vuole, senza un freno, senza una censura, senza un confronto, un dibattito e soprattutto senza nessuna logica e in deroga a quelli che sono i principi fondanti di una democrazia che si possa definire tale. In deroga, abbiamo detto, anche a principi basilari di scienza, dovremmo dire ai principi basilari di scienza e di deontologia medica. Quindi certo, a grandi linee questo è quello che rende il quadro odierno così allarmante.
1: Oltre alla critica, lei propone spesso soluzioni basate sulla biochimica come l'uso della vitamina C ad alte dosi. In un contesto dove il farmaco sintetico è la norma, perché l'acido ascorbico, cioè la vitamina C, fa così paura al sistema e quale ruolo potrebbe giocare nella prevenzione o nel trattamento dei danni che lei descrive nei suoi libri?
0: Allora, prima di tutto perché il mammifero di Homo sapiens è una delle rarissime specie di mammifero che non produce vitamina C o acido ascorbico, che dir si voglia, per proprio conto. Questo a causa della mancanza di un enzima, dell'ultimo enzima che è la glucono-lattonossidasi, nella trasformazione del glucosio in acido ascorbico. Poi perché la carenza di vitamina C, anche detta ipoascorbemia, legata a questo difetto congenito della mancanza di questo enzima, è responsabile, secondo gli esperti, di quasi tutte le malattie che affliggono l'uomo, gli umani. Poi perché la vitamina C è in grado, se usata nel modo giusto, sia in megadosi, di curare la maggior parte delle malattie che affliggono il genere umano, perché un chilogrammo di vitamina C costa soltanto una ventina di euro, e poi perché la vitamina C come prodotto naturale non è brevettabile e come tale non può essere sfruttata per scopi commerciali. Ovviamente si potrebbe dire molto altro, però diciamo per stare nei tempi, diciamo questo che mi sembra già abbastanza.
1: Certo. Il suo nuovo libro, Il cervello in fiamme, sta già facendo discutere molto online. Che tipo di confronto si aspetta dal pubblico e dove è possibile seguirla per approfondire i contenuti e partecipare al dibattito?
0: Allora, io direi che quando ci sono forti interessi economici in ballo, come è accaduto nella recentissima campagna vaccinale sperimentale, nella quale è stata vaccinata una grossa fetta della popolazione mondiale con un vaccino che non è un vaccino, i cui effetti stiamo ancora vedendo nella popolazione, quindi possiamo aspettarci di tutto. Il confronto, anzi la mancanza di qualsiasi confronto, è proprio l'aspetto più importante che ha ispirato il mio libro intitolato Nessuna Speranza. E la totale assenza di confronto, perfino nelle aule di tribunale tra esperti e sedicenti tali, è quello che mi ha ispirato e spinto a scrivere Il cervello in fiamme. Sull'autismo si deve sapere che c'è il muro più duro futuro indistruttibile di un sistema corrotto che non ne vuole sapere di guardare in faccia la realtà, perché purtroppo anche l'autismo,

0: come spiego poi in dettaglio nei capitoli finali del libro, è diventato un business di dimensioni cosmiche. E dunque ammettere che i vaccini sono nella maggior parte dei casi implicati significherebbe far crollare un intero mondo mosso da interessi economici inimmaginabili, che partono dal sistema corrotto dei produttori di vaccini, quindi Big Pharma, ma si ramificano e si estendono come un cancro non più controllabile a tutta la cosiddetta società civile. Una volta forse era civile, adesso credo non più, mi pare non più.
1: Grazie al dottor Mastrangelo per aver condiviso con noi il suo punto di vista su temi complessi e spesso al centro del dibattito pubblico. Il confronto, quando è basato su argomentazioni e rispetto reciproco, resta uno degli strumenti più importanti per comprendere la realtà.
0: Bene, saluto tutti, ricordando appunto che nel libro di Peter Goetsche intitolato Medicine letali e crimine organizzato, nel quale lui paragona le grandi aziende farmaceutiche a delle organizzazioni criminali, nell'introduzione fatta da un noto scienziato, direttore editore capo del British Medical Journal, si legge: egli, cioè Peter Goetsche, mostra fino a che punto si siano spinte le aziende nella campagna acquisti di medici, campagna acquisti, sottolineo, di medici, professori universitari, riviste mediche, associazioni di professionisti e di utenti, interi dipartimenti universitari, giornalisti, membri degli enti regolatori e politici. Questo è il modo di procedere della criminalità organizzata. Peter Goetsche.
1: Invitiamo i nostri ascoltatori a riflettere e, come dice spesso il dottor Mastrangelo, a farsi le domande giuste. Continuate a seguirci su Idea News per interviste, approfondimenti e nuovi punti di vista sui temi dell'attualità.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Disco novità. Disco novità.
6: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante. Disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
7: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: ti accenderà.
1: Ed iniziamo la settimana di On Air, amici, bentornati a tutti quanti voi e un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto in collaborazione con Supermarket Show. Questa puntata ricca veramente di novità, di brani indipendenti e miglior mercato indipendente in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani.

0: segno di un bacio.
1: 16 anni, residente in un piccolo paesino vicino Padova, Agata Rubin non è certo una nuova arrivata nel mondo delle note. La sua avventura musicale inizia ben 10 anni fa, dopo un lungo percorso di studio del canto, l'urgenza di dire la propria, la spinta verso il songwriting. Dopo il debutto con Come Aeroplani, questo nuovo capitolo discografico conferma la sua capacità di trasformare le emozioni in coordinate celesti. Quest'oggi in esclusiva con noi su On Air abbiamo Agata Rubin con Geografie di Universi.
2: Vedo il mondo da qui, ma non siete radici, fatti solo di sogni, siete quadri o cornici. Io conosco le nuvole, il suono delle favole. Vedo il fondo da qui, ma non siete capaci di mollare la presa, siete pazzi ostinati. Io conosco le favole, il suono delle lacrime. E non c'è

Il nuovo singolo dell'artista messinese Vicentino d'adozione è un manifesto che celebra il calore e la bellezza del nostro paese. Con noi oggi Nicolò D'Agostino con il singolo Estate Italiana.

0: quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Brigitte Circo, Mi perdo il mare, cantautrice, poetessa catanese, amante fin da piccola del canto e della scrittura, dopo varie canzoni ed esperienze dal vivo, torna col suo nuovo inedito Mi perdo il mare.

Love Star, il nuovo singolo di Davis Gardin che preannuncia l'album, il nuovo singolo che è un brano che segna una nuova fase artistica dell'autore più intima ed autentica. Il brano racconta il momento, sottile ed universale, in cui una profonda amicizia inizia a cambiare forma e diventa qualcosa in più.

Il nuovo brano di Atuna racchiude tutta l'atmosfera delle notti estive, fatte di leggerezza, libertà, incontri che lasciano il segno. Habibi è una parola araba che significa amore, diventa il cuore del racconto, un sentimento intenso ma spontaneo, vissuto senza schemi e senza pensare a domani. Tuna è un artista di origini indonesiane, attiva sulla scena pop internazionale, capace di mescolare sonorità mediterranee con influenze globali.

0: próximi. Radio Domus Novas, la radio estiva.
1: Sei su On Air, dove i nuovi suoni prendono vita. Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.

0: di Kef featuring Mavero, brano carico di profonda introspettività. Descrive il grande turbamento e le difficoltà dell'essere umano nell'affrontare la vita dopo un cambiamento importante. La trappola del male, però, risulta essere non tanto un ostacolo esterno quanto più un impedimento che l'individuo si autoinfligge perché ha paura di abbandonare la sua comfort zone.
1: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: me. Linee di Fraunhofer, il nuovo singolo dell'Eternauta, un brano intimo che usa un fenomeno della luce come metafora dei sentimenti. Ci sono verità che si vedono solo col tempo. Tra pianoforte e voce, la canzone racconta un rapporto che cambia tra fragilità e consapevolezza, ricordandoci che anche nei momenti più profondi si può sempre risalire.
1: Credi a volte, sai, non c'è quella luce strana in fondo, come un faro aperto che ci porta verso nuove strade e tutto si può agitare.

0: accordi.
1: E la nostra mail onair@supermarketradio.it oppure info@supermarketradio.it per prendere parte ad una di queste puntate.

0: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Luke Stone, Far Away, il brano è una denuncia contro la violenza sulle donne. L'ispirazione arriva dopo che Luke finisce di guardare una serie televisiva chiamata Epstein File, e da lì la musica sembra avere già delle parole, e così nasce Far Away.

E chiudiamo il nostro palcoscenico indipendenti con Michele Camillò con il singolo Boomer, confronto generazionale che diventa dialogo interiore. È stato pubblicato il 3 di aprile, che affronta uno dei temi più discussi della contemporaneità, il conflitto generazionale, trasformandolo in un intenso percorso di introspezione personale.

Siamo giunti al termine, cari amici, di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo, su TuneIn ed Amazon Music e oltre anche su Audible potrete riascoltare gli interi nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto, conduttore, cioè io, del programma, e entrate nel nostro mondo, quindi non solo le puntate di questa settimana, ma anche quelle più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima e un caloroso abbraccio. Ciao!

0: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: How you doing, brothers and sisters? We are the heavyweight kings of rap. Giving no soft pity MCs no slack.

Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 e scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
3: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
2: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
3: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
2: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
3: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
2: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima, Moicani Edizioni.
4: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas, solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
2: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi, meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Radio

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Sì.

0: disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: back of my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck.
1: Martedì 12 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la Colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 e scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
2: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
1: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
2: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
1: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
2: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
1: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima. Moicani Edizioni.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vice.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Domenico Mastrangelo, medico con specializzazioni in ematologia, oncologia, farmacologia clinica e oftalmologia. Il dottor Mastrangelo vanta un'esperienza internazionale presso istituti come il Johns Hopkins di Baltimora e il Ludwig Institute for Cancer Research. Ricercatore con oltre 100 pubblicazioni scientifiche all'attivo, è un autore che non ha mai avuto timore di percorrere strade poco battute dalla narrativa ufficiale. Siamo qui per parlare della sua ultima fatica editoriale, Il cervello in fiamme, come i vaccini provocano l'autismo, un testo che sfida apertamente quello che lui definisce il costrutto pandemico. Prendendo spunto dal libro dell'ex ministro Speranza, il dottore mette in discussione la gestione del Covid-19 sotto il profilo della metodologia scientifica, denunciando quella che definisce un'informazione monolitica e dogmatica. Benvenuto, dottor Mastrangelo.
3: Grazie, buongiorno. Buongiorno.
2: Dottore, partiamo dal titolo della sua nuova pubblicazione che pone l'accento su un tema delicatissimo, il legame tra pratiche vaccinali e autismo. Lei parla di cervelli in fiamme. Può spiegarci dal suo punto di vista di ricercatore quali sono le evidenze scientifiche che l'hanno spinta a denunciare quello che lei definisce un sistema corrotto e quali sono i punti critici che la medicina istituzionale si rifiuta di analizzare?
3: Allora, io ho cercato di rendere al meglio il processo patologico che si innesca per effetto dell'alluminio, che viene usato come adiuvante vaccinale, o dell'azione dei virus vivi, seppur attenuati, che vengono usati per produrre alcuni tipi di vaccino. Allora, l'adiuvante alluminio, come indica la definizione di adiuvante, è una sostanza, molecola o antigene che stimola la risposta immunitaria. E già potremmo chiederci qui perché è necessario stimolare la risposta immunitaria. Non si parte dall'idea che la sostanza iniettata o l'antigene iniettato sia da solo sufficiente a stimolare il sistema immunitario? Questo è un punto cruciale per comprendere la natura del problema. Oggi, invece di usare virus o batteri interi per fabbricare vaccini, si usano porzioni o frammenti di essi. Ma i frammenti o le porzioni che usiamo non sono sufficientemente immunogeni, ossia non stimolano a sufficienza il sistema immunitario. Il principio è semplice: un bersaglio grosso, ossia il virus o il batterio interi, non sono visibili come il bersaglio piccolo, ossia il frammento. E quindi non sono visibili, diciamo così, al sistema immunitario. Quindi, se usiamo un bersaglio piccolo, dobbiamo aggiungere qualcosa che funga da stimolo ulteriore per il sistema immunitario. L'alluminio, nelle diverse forme molecolari, è quel qualcosa. Ma l'alluminio è tossico sia per il sistema immunitario che per il sistema nervoso. Sulla tossicità dell'alluminio per l'uomo esistono monografie di centinaia di pagine. L'alluminio contenuto nei vaccini va ad annidarsi in diversi siti corporei, incluso il cervello, dove produce infiammazione, di qui appunto l'idea del cervello in fiamme, no? Infiammazione cronica cerebrale indotta dai vaccini iniettati ai neonati che hanno un sistema nervoso ancora in via di sviluppo, produce alterazioni infiammatorie, autoimmunitarie e degenerative che conducono all'autismo. Invece, per quanto riguarda i vaccini preparati con i virus vivi attenuati, in un articolo pubblicato su Science nel 1977, Jonas Salk, che è stato l'inventore del primo vaccino contro la poliomielite, scriveva questo: i vaccini con virus vivi contro l'influenza della poliomielite paralitica possono in ciascun caso produrre la malattia che dovrebbero prevenire. I vaccini vivi contro il morbillo e la parotite possono invece dare encefalite. Entrambi questi problemi sono dovuti all'inerente difficoltà nel controllare i virus vivi in vivo. Contrariamente a quanto ritenuto in precedenza, l'odierna evidenza, dice sempre Salk, suggerisce che i vaccini con virus vivi non possono essere somministrati senza il rischio di indurre paralisi. Chiaramente lui si riferiva ai vaccini con virus vivi della poliomielite. Il vaccino MPR, un altro di quelli imputati nella genesi dell'autismo, contiene virus del morbillo, della parotite, che secondo Salk possono provocare encefalomielite, ossia infiammazione del sistema nervoso centrale, esattamente come fa l'alluminio contenuto nei vaccini cosiddetti acellulari. Pertanto il programma vaccinale odierno, con il programma vaccinale odierno, il cervello dei nostri neonati viene sottoposto ad una potente stimolazione immunitaria con conseguente infiammazione cronica per tutto il primo anno di vita con i vaccini contenenti alluminio e a partire dalla fine del primo anno di vita con il vaccino MPR che può provocare encefalomielite. Tra l'altro, la rosolia contratta in gravidanza, cioè la rosolia congenita, è considerata una causa ambientale nota che può aumentare il rischio di disturbi dello spettro autistico nel feto. Dunque, il cervello in fiamme non è altro che la rappresentazione simbolica di quello che i vaccini possono provocare nel cervello di alcuni, fortunatamente non tutti, i bambini predisposti.
2: La sua produzione letteraria è coerente e coraggiosa, da Vaccinopoli a Nessuna Speranza. In quest'ultimo lavoro, Il cervello in fiamme, però sembra esserci una nota di urgenza maggiore. Come si è evoluta la sua analisi negli anni e cosa differenzia questa nuova denuncia rispetto ai suoi lavori precedenti? C'è un elemento tecnico o una nuova scoperta che rende il quadro attuale ancora più allarmante?
3: L'urgenza io direi che deriva dallo spettacolo horror al quale abbiamo dovuto assistere inermi e impotenti durante quella che è stata chiamata la pandemia, che potremmo chiamare anche meglio pandemenza. Un'intera civiltà allo sfascio, priva di valori, che è stata sottoposta a una dittatura sanitaria che aveva il solo scopo di dimostrare che con la paura della malattia infettiva chi governa può fare ciò che vuole, senza un freno, senza una censura, senza un confronto, un dibattito e soprattutto senza nessuna logica e in deroga a quelli che sono i principi fondanti di una democrazia che si possa definire tale. In deroga, abbiamo detto, anche a principi basilari di scienza, dovremmo dire ai principi basilari di scienza e di deontologia medica. Quindi certo. A grandi linee questo è quello che rende il quadro odierno così allarmante.
2: Oltre alla critica, lei propone spesso soluzioni basate sulla

0: Allora, prima di tutto, perché il mammifero di Homo sapiens è una delle rarissime specie di mammifero che non produce vitamina C o acido ascorbico, che dir si voglia, per proprio conto. Questo a causa della mancanza di un enzima, dell'ultimo enzima che è la glucono-lattonossidasi, nella trasformazione del glucosio in acido ascorbico. Poi perché la carenza di vitamina C, anche detta ipoascorbemia, legata a questo difetto congenito della mancanza di questo enzima, è responsabile, secondo gli esperti, di quasi tutte le malattie che affliggono l'uomo, gli umani. Poi perché la vitamina C è in grado, se usata nel modo giusto, sia in megadosi, di curare la maggior parte delle malattie che affliggono il genere umano, perché un chilogrammo di vitamina C costa soltanto una ventina di euro, e poi perché la vitamina C come prodotto naturale non è brevettabile e come tale non può essere sfruttata per scopi commerciali. Ovviamente si potrebbe dire molto altro, però diciamo, per stare nei tempi, diciamo questo che mi sembra già abbastanza.
1: Certo. Il suo nuovo libro, Il cervello in fiamme, sta già facendo discutere molto online. Che tipo di confronto si aspetta dal pubblico e dove è possibile seguirla per approfondire i contenuti e partecipare al dibattito?
0: Allora, io direi che quando ci sono forti interessi economici in ballo, come è accaduto nella recentissima campagna vaccinale sperimentale, nella quale è stata vaccinata una grossa fetta della popolazione mondiale con un vaccino che non è un vaccino, i cui effetti stiamo ancora vedendo nella popolazione, quindi possiamo aspettarci di tutto. Il confronto, anzi la mancanza di qualsiasi confronto, è proprio l'aspetto più importante che ha ispirato il mio libro intitolato Nessuna Speranza, e la totale assenza di confronto perfino nelle aule di tribunale tra esperti e sedicenti tali è quello che mi ha ispirato e spinto a scrivere Il cervello in fiamme. Sull'autismo si deve sapere che c'è il muro più duro e indistruttibile di un sistema corrotto che non ne vuole sapere di guardare in faccia la realtà, perché purtroppo anche l'autismo, come spiego poi in dettaglio nei capitoli finali del libro, è diventato un business di dimensioni cosmiche, e dunque ammettere che i vaccini sono nella maggior parte dei casi implicati significherebbe far crollare un intero mondo mosso da interessi economici inimmaginabili, che partono dal sistema corrotto dei produttori di vaccini, quindi Big Pharma, ma si ramificano e si estendono come un cancro non più controllabile a tutta la cosiddetta società civile. Una volta forse era civile, adesso credo non più, mi pare non più.
1: Grazie al dottor Mastrangelo per aver condiviso con noi il suo punto di vista su temi complessi e spesso al centro del dibattito pubblico. Il confronto, quando è basato su argomentazioni e rispetto reciproco, resta uno degli strumenti più importanti per comprendere la realtà.
0: Bene, saluto tutti, ricordando appunto che nel libro di Peter Goetsch intitolato Medicine letali e crimine organizzato, nel quale lui paragona le grandi aziende farmaceutiche a delle organizzazioni criminali, nell'introduzione fatta da un noto scienziato, direttore editore capo del British Medical Journal, si legge: egli, cioè Peter Goetsch, mostra fino a che punto si siano spinte le aziende nella campagna acquisti di medici, campagna acquisti, sottolineo, di medici, professori universitari, riviste mediche, associazioni di professionisti e di utenti, interi dipartimenti universitari, giornalisti, membri degli enti regolatori e politici. Questo è il modo di procedere della criminalità organizzata. Peter Goetsch.
1: Invitiamo i nostri ascoltatori a riflettere e, come dice spesso il dottor Mastrangelo, a farsi le domande giuste. Continuate a seguirci su Idea News per interviste, approfondimenti e nuovi punti di vista sui temi dell'attualità.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: quelle che sono le nostre scarpe.
1: Il fatto che non tutte vadano bene per come camminiamo.
2: Sono pillole di AI.
0: Esatto, perché di solito scegliamo in base all'estetica o la comodità immediata.
1: Ma non sempre la scelta giusta sul lungo periodo.
0: E infatti dopo un po' arrivano i primi problemi.
1: Piedi stanchi, doloranti, scarpe che si consumano male.
0: E da lì ti accorgi che qualcosa non torna.
1: Solo che non sai da dove partire per capire cosa.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero in modo concreto.
1: Non tanto guardando le scarpe usurate, perché app precise su quello sono ancora limitate.
0: Ma analizzando come cammini e come appoggi il piede.
1: Con app come Run Motion Coach o Adidas Running, ad esempio.
0: Che tracciano passo, ritmo, appoggio e distribuzione addirittura del movimento.
1: E ti danno indicazioni utili su come migliorare.
0: E poi ci sono app più specifiche come ASICS Runkeeper o strumenti collegati a smartwatch.
1: Che raccolgono dati più precisi su falcata, equilibrio e impatto.
0: E da lì puoi capire quale tipo di scarpa ti serva davvero.
1: Più ammortizzata, più stabile o più leggera.
0: Non a caso, ma in base a come ti muovi esattamente.
1: E questo cambia completamente la scelta.
0: E poi c'è un altro punto di vista importante.
1: Il confronto.
0: Eh sì, perché spesso entri in negozio e provi due modelli a sensazione.
1: Ma senza un criterio chiaro.
0: Con strumenti digitali puoi arrivare già con un'idea ben precisa.
1: E restringere subito le opzioni.
0: Sì, evitando acquisti sbagliati.
1: E anche resi inutili.
0: E poi c'è la parte più pratica.
1: L'uso quotidiano.
0: Eh sì, perché non esiste la scarpa perfetta per tutto. Dai.
1: Ma quella giusta per quello che fai.
0: Sì, tipo camminare tanto, correre, stare in piedi per ore.
1: Situazioni diverse, esigenze diverse.
0: Certo, avere indicazioni basate sui dati ti aiuta a scegliere meglio ogni volta.
1: Senza andare a tentativi.
0: E senza accumulare scarpe che poi alla fine non userai mai.
1: Che succede più spesso di quanto pensiamo.
0: Alla fine il punto è semplice. Il problema non è la scarpa da scegliere.
1: Ma scegliere quella giusta per le tue esigenze.
0: E senza informazioni è difficile, dai.
1: Con gli strumenti giusti invece diventa una scelta più consapevole,
0: più precisa
1: e anche più utile nel tempo.
0: Sì, perché non si tratta solo di comodità, ma di come ti muovi ogni giorno. E migliorare quello fa davvero la differenza. Magari non te ne accorgi subito, ma nel tempo la senti. Ma fateci sapere cosa ne pensate nei social. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio d-

0: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: like it used to be.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 e scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
2: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
1: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
2: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
1: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
2: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
1: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima. Moicani Edizioni.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Iniziare la puntata di Black Coffee con un brano di Barry White è sempre cosa buona e giusta. 1973, secondo album della carriera per l'artista. Nel 1997 Lisa Stansfield realizza una cover dove addirittura vinse anche un Grammy per la miglior registrazione remixata. Never Never Gonna Give You Up era il brano che dà inizio a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora è tutto pronto per un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. E dopo il rassicurante inizio con Barry White andiamo con The Miracles con Love Machine.

Dopo il ritiro di Smokey Robinson nel 1972, i Miracles si misero alla ricerca di un nuovo cantante. Dopo varie audizioni scelsero Bill Griffin da Baltimore. Il primo grande successo arrivò nel 1974 con Do It's Baby. L'anno dopo, anche grazie al ruggito iniziale, arrivò un altro successo, Love Machine, riuscendo a dare una risposta agli scettici che pensavano che non ce l'avrebbero fatta senza Smokey Robinson. Adesso arriva Lionel Richie.

Still in Love, da non confondere con Still. Qui si parla di una continuità di un rapporto. Still invece riflette malinconicamente sulla fine di un matrimonio che si trasforma in amicizia. Era Lionel Richie. Due leggende hanno collaborato al prossimo brano, una ballata del 1978 per l'album di Quincy Jones, Sound and Stuff Like That. Luther Vandross era ancora un cantante di sessione, molto richiesto prima che la sua carriera solista esplodesse, e la cantante preferita di Quincy, Patty Austin, che troveremo in tante altre sue produzioni. Ascoltiamo I Am Gonna Miss You in the Morning.

0: siete? L'ipnotico Summer Madness della Kool & The Gang chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco,

Ops, l'ultimo singolo di Momo Boyd, pubblicato qualche giorno fa come parte del suo nuovo album di debutto che si chiama Miss Michigan in collaborazione con la sua band Infinity Song. Adesso un brano che segna una nuova fase nella crescita musicale di Austin Rogers, si chiama The Beginning.

Era il nuovo di Austin Rogers. Nel giorno del suo compleanno è uscito il nuovo album di Kehlani, che è il nuovo che avanza nell'R&B, dove all'interno c'è anche un duetto con Usher, che sta preparando un tour insieme a Chris Brown. Questa è Shoulder Never.

È una sensazione old school appena si ascolta la nuova di Julian Joan, musicista londinese, un maestro del soul moderno, con la voce di Robbie Loeb. Ascoltiamo Take My Love.

Il prossimo brano è una rivisitazione in chiave moderna e dance di un classico del 1974 del gruppo delle Labelle. Ascoltiamo Dennis Collins con What Can I Do For You?

0: sequenza abbiamo ascoltato Momo Boy, The Infinity Song con Ops, Austin Rogers con The Beginning, il nuovo di Kelani insieme a Usher, Shoulder Never, Julian Joan con Take My Love e Dennis Collins con What Can I Do For You. Erano le 5 novità di oggi qui a Black Coffee.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Avete visto il film su Michael Jackson? Io sì, lo consiglio. Can You Feel It? Un altro capolavoro per i fratelli Jackson. Bellissimo anche il video. Nel 2001 è stato votato come uno dei 100 migliori video di tutti i tempi per celebrare il 20° anniversario di MTV. Brano che è stato campionato nel 1988 da Temperature con la voce di Maya per Feel It. Il prossimo brano si pensa che sia stato dedicato alla moglie del bassista dei Radio, Jerry Knight, causa un tradimento, scritta nel 1977 da Ray Parker Jr. per l'album d'esordio del gruppo. Questa è Jack and Jill.

The OJ's con Backstabbers, che fu il primo grande successo del gruppo con l'etichetta Philadelphia International Records di Gammon Huff. Il 15 di giugno a Milano, al Parco della Musica, precisamente a Segrate, ci saranno le TLC 1994, scritta e prodotta da Babyface. Questa è Red Light.

con TLC, altro gruppo femminile. Facciamo un salto indietro nel 1966 con Les Supremes e la voce di Diana Ross. Ascoltiamo You Can't Hurry Love.

You Can Harry Love delle Supremes, ripresa nel 1982 con un buon successo anche da Phil Collins. Alcuni esperti la considerano la prima canzone disco a raggiungere i primi posti nelle classifiche importanti. 1974 chiudiamo con Hughes Corporation con Rock the Boat.

0: Come sempre è stato un viaggio tra il presente e il passato della musica soul, funk ed R&B, anche un po' di disco. Un grazie ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barr, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci, eccoci qua, il solito appuntamento settimanale, quello con Area Rock, quello con in studio Raffaele Astore, che come sempre per un pochino di tempo, per 58 minuti circa, 60, dai, diciamo giù di lì, un'ora insomma, giusto per farla breve, vi darà compagnia con un po' di sano e buono rock. E certamente non solo rock, perché come ormai chi ci segue e ci conosce, noi amiamo davvero girovagare di qua di là attraverso quelli che sono i mondi che il rock ha creato, potremmo dire anche così, perché comunque quando si parla di rock si dice tutto, considerato tutte quante le contaminazioni che ci entrano in questo genere: blues, jazz, folk, insomma chi più ne ha più ne metta, progressive ad esempio, e così via, psichedelia, insomma, chi più ne ha più ne metta, insomma, stiamo parlando di un'area dove il rock è l'assoluto patrone, appunto, area rock. E partiamo subito con quello che è un debutto, anche perché comunque qui ad Area Rock si parla in modo particolare di quelle che sono le tantissime novità che il mondo musicale settimanalmente ci fa aggiungere attraverso sia quelle che sono i CD che arrivano alla nostra redazione, ma anche attraverso e soprattutto il web, perché comunque ce n'è davvero un'infinità. E noi partiamo con quello che è il debutto del duo pugliese Taxology con A Deep Dive in the Colorful, un disco che è uscito in formato CD e digitale l'8 maggio scorso, un album di debutto di questo duo pugliese, il cui progetto nasce a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte. Il lavoro è stato anticipato nelle scorse settimane dal singolo video Mandragora Cold Senses e viene pubblicato dalla Nose Records, etichetta diretta da Amerigo Verardi. A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology è un esordio che non si limita a presentare una raccolta di brani, ma la scrittura intreccia suggestioni psichedeliche e cinematografiche, atmosfere sospesa tra quello che può essere il retro e il contemporaneo, con accenti funky e aperture orchestrali. Insomma, provate ad ascoltare un po' e poi dite pure quello che pensate, magari sul nostro profilo Facebook, quello di Area Rock Taxology, Clara Lunaris, debutto del duo pugliese con A Deep Dive in the Colorful.

Beh, insomma, come sempre la NOS Records produce delle cose davvero molto molto interessanti, e devo dire la verità, bisogna stare sempre attenti perché comunque a volte si rischia davvero di perderle. No, continuiamo ancora con un altro brano che richiama un pochino quello che è il progressive davvero intenso dei Liquid Landscape. Infatti loro ritornano con questo progressive di Rouge Planet dopo quasi un decennio di silenzio. Gli olandesi ritornano con questo terzo album, Rouge Planet, il cui disco rappresenta sia una continuazione che un'evoluzione del sound distintivo della band, unendo quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90 e inizio 2000. Rouge Planet vede la band esplorare sonorità molto molto più pesanti, un'espressione emotiva davvero molto più diretta, senza comunque sacrificare atmosfera e profondità. E Liquid Landscape, questo è Few and Far Between Part 1.

E dopo il ritorno dei Liquid Landscape, gli olandesi ci siamo appena ascoltati con questo davvero progressive alternative rock, noi continuiamo con il nostro viaggio con un'altra band che ritorna, il ritorno dei Wish, che escono con The Endless Winter. E possiamo dire che se il prog del primo disco veicolava il messaggio dell'amicizia, quello di questo disco, The Endless River, per i Wish è l'occasione di mostrare che il genere, soprattutto quello eclettico della band, e soprattutto perché comunque poi portano anche gli ascoltatori ad una sorta di canzone d'autore, oltre che dell'art rock contemporaneo, dalle nuove sonorità di questi tempi, vive davvero un tempo stringente che accomuna tutti quanti noi. Hanno dichiarato la band: attraverso alcune storie umane profonde raccontiamo il nostro tempo, le emozioni, i sentimenti che ci guidano. Il progressive per noi non è soltanto uno stile musicale, ovviamente quello che preferiamo, ma proprio il mezzo artistico che meglio esprime la nostra idea di racconto. Da The Endless Winter con il ritorno dei Wish, questo è The Four Rooms, le quattro stanze. Wish.

0: le lunghissime cavalcate del progressive rock che assolutamente attirano in modo particolare gli amanti di questo genere, perché comunque qui si va davvero per le lunghe quando si ha a che fare con quelle che sono le lunghissime suite del progressive rock. E questi erano i Wish, il loro ritorno con questo nuovo album di Endless Winter, da quale ci siamo ascoltati questo The Four Rooms. E noi continuiamo, ma questa volta solo per un piccolo breve stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: E quindi c'è da dire, appunto, come dicevamo prima, che il progressive è comunque straripa come genere ed è una caratteristica proprio di questa derivazione della musica a rock. Ma c'è anche un altro aspetto, se si guarda per esempio a quelli che sono i giovani d'oggi, e qui ci spostiamo davvero su un altro discorso. Infatti noi ci chiediamo chi l'ha detto che i giovani di oggi non suonano più alla vecchia maniera. Eh sì, perché molte volte i giovani d'oggi vengono spesso e duramente criticati perché magari non suonano alla cosiddetta vecchia maniera. Ma se prendete ad esempio quello che è uno dei tanti gruppi, vale a dire i Dilemma, il loro nuovo album Keep Me Out, uscito lo scorso 20 marzo per B-Next Music, in un certo qual modo vi ricrederete, perché la band, formatasi a Roma nel 2023, in pochi anni ha già calcato palchi in Italia e all'estero, aprendo concerti come quello per esempio del luglio 2025, lo scorso luglio, appunto, dicevamo, il concerto degli After Hours. D'altronde è lo stesso Manuel Agnelli a benedire questo gruppo. La band ora esce con questo nuovo album Keep Me Out, un lavoro che scorre via liscio, un disco che comunque mosso da emozioni vere, non costruite a tavolino, insomma, un rock italico che continua ad essere energico e soprattutto propositivo. Dilemma, dall'album Keep Me Out, questo è Dog in a Night Go.

grandissimo rock, quello dei Dilemma, con questo Dog in a Night Gown. E noi continuiamo questa nostra escursione nel rock italico con un altro gruppo. Questa volta parliamo di un duo bresciano, vale a dire Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora. Duo bresciano e ex Kitsch che tornano con un nuovo nome, vale a dire Angel Names, che dà il titolo a questo loro nuovo album che apre questa nuova avventura musicale. La musica degli Angel Names non sembra essere scolpita nella roccia quanto il risultato di una sovrapposizione costante di pennellate delicate che suggeriscono comunque stati d'animo invece di urlarli in faccia. Angel Names si configura come una sorta di opera di chiaroscuri che non ha bisogno di gridare per farsi ascoltare, trovando nella sottrazione e nel contrasto la propria forza. E dagli Angel Names e dall'omonimo album ci ascoltiamo questo Un dolce finale, e siamo sempre nell'italico rock.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo gli Angel Names con l'omonimo album dal quale ci siamo ascoltati un dolce finale, e noi continuiamo con un altro gruppo, vorrei dire i Lemon Twigs. Devo dire la verità che loro comunque hanno una forte ispirazione beatlesiana, e insomma devo dire comunque che nonostante questa loro logica ispirazione, ma comunque un pochino tutti ne hanno appunto da dire, perché comunque tante band, tanti artisti hanno i loro idoli a cui un pochino ispirarsi. Devo dire che comunque i Lemon Twigs con questo Look For Your Mind, questo album, restano poi fedeli a quelli che sono i loro standard un po' pop retro. Questo ritorno con questa nuova produzione Look For Your Mind, che poi è un settimo sigillo discografico, arriva a quello che è il culmine di una intensa attività per i fratelli Brian e Michael Daddario. Infatti, oltre ad aver pubblicato un album a nome del solo Brian, Till the Morning, lo scorso anno, hanno poi partecipato a Written By, disco del padre Ronnie Daddario, e a Plain Dumb del Ticket Talk. Insomma, Look For Your Mind si conferma così come un capitolo significativo nella carriera di questa band, i Lemon Twigs, un lavoro coerente nell'ispirazione, ma attraversato da quelle che sono le nuove tensioni atmosferiche e tematiche. Resta da capire se l'intelligenza artificiale riuscirà mai a sostituire quella che poi alla fine è la sensibilità umana, anche perché è un discorso quello relativo all'intelligenza artificiale, va comunque sempre fatto, perché ormai ha invaso un pochino tutto tutto quello che c'è sulla terra, ma anche quello che c'è sull'acqua, insomma il terraqueo, la terraquea invasione dell'intelligenza artificiale. Bene, dai The Lemon Twigs, questo è Your True Enemy.

Your True Enemy, loro erano i The Lemon Twigs, che aprono un pochino alla strada a quello che è il debutto nuovo del prossimo gruppo, della prossima band, vorrei dire. Loro sono i The Ashes, che escono con questo 7 Seconds of Peace, 7 secondi di pace. E così andiamo un pochino a quello che è il rock dal forte richiamo alle sonorità degli anni 90, caratterizzato da quello che poi è un impatto diretto ed energico. Pezzo costruito su due chitarre elettriche graffianti che danno vita ad un vero e proprio muro sonoro. 7 Seconds of Peace. Loro sono i The Ashes.

The Ashes, 7 Seconds of Peace. Insomma, una puntata che è partita con un urlo progressive rock, poi si è spostato davvero in toni davvero molto molto forti, molto potenti, un po' spaziali anche. Insomma, una puntata molto molto come dire, votata al rock energico. E adesso, insomma, dopo The Ashes, con questo 7 Seconds of Peace, andiamo a cercare davvero un pochino di pace, perché nonostante tutta questa ricerca, il brano che sto per presentarvi è comunque un brano che si presenta con un sound angosciante, un manifesto vero e proprio di libertà creativa. Il desiderio comunque di trasferire in musica quella che potrebbe essere considerata una sensazione ormai chiara a tutti. Qualcosa nel mondo non sta funzionando come dovrebbe. Per questo motivo le sinfonie cacofoniche senza appartenere o apparente via d'uscita ideate dai Black and Grillen si rivelano di straziante attualità. Partorite nel giro di poche ore, figlie del caos e di un'urgenza espressiva. Black and Grillen, omonimo album dal quale ci ascoltiamo questo Repeater the Second.

Rui Peter II, questi erano i Beck and Grillen che si sono presentati davvero con un jazz rock molto molto tempestoso, e noi ci dirigiamo ormai verso i lidi finali di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, e ci dirigiamo con un artista, una country folk songwriter, vale a dire Bonnie Prince Billy, che esce con We Are Together Again. Una carriera oltre trentennale e oltre una quarantina di album sono poi alla fine il bagaglio enorme per questa artista, vale a dire Will Oldman, che sono solo una lunga serie di appunti e riflessioni che vanno di pari passo con quella che poi è una vita vissuta in costante ricerca di storie da raccontare. Il ritorno alle radici e all'arcaico linguaggio folk trova ulteriore compendio appunto in questo We Are Together Again, album realizzato in uno studio di Louisville. Ai sempre descrittivi e poetici testi del musicista accosta quelle che sono melodie dal tono sommesse e acerbo, che solo raramente trovano il confronto di, anzi il conforto di soluzioni strumentali dal fascino immediato, come avviene con Everybody Got a Friend Named John, che noi ci andiamo subito ad ascoltare. Bonnie Prince Billy, dall'album We Are Together Again, questo è Everybody Got a Friend Named John. Un po' per uscire dal tutto il casino che abbiamo ascoltato finora, dalla rock di matrice davvero tosta.

anni Prince Billy, Everybody's Got a Friend Named Joe, insomma un passaggio, quello appunto della musica country che ogni tanto ci deve essere. E adesso invece ci spostiamo verso il psych rock. Un only drum dei Cult of Dom Keller non è un ritorno ma è il risultato di quasi 5 anni di trasformazioni lente, deviazioni, esperimenti sonori condotti lontano da quella che potremmo considerare la superficie umana. Questo lavoro introduce qualcosa di diverso, non tanto un cambiamento netto quanto quella che potrebbe essere considerata un'apertura improvvisa, come se una parete del loro universo sonoro si fosse incrinata lasciando entrare un pochino di aria nuova. Cult of Dom Keller dall'album Only Drum, questo è Disappear, in chiusura di questa puntata di Aria Rock in compagnia di Raffaella Sora.

0: un lavoro davvero molto strano, quello, questo Cult of Dom Keller, vale a dire, questo album psych rock dal quale ci siamo ascoltati, Disappear. L'album è Hank Lowley Drum, ed è davvero un disco molto molto diversificato, molto diverso dal precedente, ma molto diversificato anche all'interno di quello che potrebbe essere il sound, che intreccia sia lo sperimentalismo sia il rock, ma comunque un'anima davvero molto strana, anche se fortemente affascinante, perché se andiamo a rivedere un pochino quella che è la loro discografia ci accorgiamo che certi lavori effettivamente poi sono il sunto e la base di questo gruppo, che comunque si mantiene in questa in tipologia di trasformazioni lente, dove appunto gli esperimenti condotti portano davvero lontano da quella che potrebbe essere considerata la superficie. Bene, ormai siamo arrivati quasi alla chiusura, è il caso di dire che mancava l'ultimo stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Chiaramente tutto questo per ricordarvi che Area Rock è un pochino un mondo tutto a sé, un mondo pieno come sempre di musica, di notizie e di cose molto interessanti che ci avvicinano per quanto possibile a quello che è il appunto il mondo del rock. Noi diciamo il mondo del rock, che comunque si muove a 360 gradi e spazia all'interno di tutte quante quelle che sono appunto le contaminazioni che questo rock si lascia inglobare. Bene, a questo punto a me non resta altro che salutarvi ancora una volta sulla scia di quella che potrebbe essere la nostra sigla di chiusura, che si appresta ad entrare da un momento all'altro, e ricordarvi praticamente come sempre che ci trovate sulle tante radio che ci trasmettono settimanalmente, chiaramente ad orari diversi, ma per capire un pochino dove siamo basta andare a visitare quello che è il nostro sito ariarock.it, e lì ci sono linkate tutte quante le radio che trasmettono il nostro programma settimanale. Devo dire la verità che oltretutto potete trovare quelle che sono le notizie che quasi quotidianamente, giornalmente riusciamo a darvi sulle tante pubblicazioni che ci giungono, sugli ascolti che facciamo, e quindi cerchiamo di mantenere costantemente un'informazione utile per chi ci segue, per chi ama la nostra proposta, che poi è anche una proposta non solo musicale, ma diventa appunto anche una proposta di carattere culturale. Bene, a questo punto che dire, un grazie per essere stati sempre qui con noi, e un a risentirci sempre su quelle che sono le frequenze non solo del web ma anche dell'FM, perché spesse volte ci sono delle radio che ci mandano anche in FM. Bene, da Raffaele Astore è tutto quanto, a me non resta altro che mandare subito in onda quella che è la chiusura che ormai tutti quanti conoscete, quella che dice che Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.
3: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 chilometri circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari e in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Gusta la musica! Su Radio Domus Novas solo buona musica! Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
2: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
1: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
2: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
1: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
2: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
1: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima. Moicani Edizioni.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Domenico Mastrangelo, medico con specializzazioni in ematologia, oncologia, farmacologia clinica e oftalmologia. Il dottor Mastrangelo vanta un'esperienza internazionale presso istituti come il Johns Hopkins di Baltimora e il Ludwig Institute for Cancer Research. Ricercatore con oltre 100 pubblicazioni scientifiche all'attivo, è un autore che non ha mai avuto timore di percorrere strade poco battute dalla narrativa ufficiale. Siamo qui per parlare della sua ultima fatica editoriale, Il cervello in fiamme, come come i vaccini provocano l'autismo, un testo che sfida apertamente quello che lui definisce il costrutto pandemico. Prendendo spunto dal libro dell'ex ministro Speranza, il dottore mette in discussione la gestione del Covid-19 sotto il profilo della metodologia scientifica, denunciando quella che definisce un'informazione monolitica e dogmatica. Benvenuto, dottor Mastrangelo.
8: Grazie, buongiorno.
9: Dottore, partiamo dal titolo della sua nuova pubblicazione, che pone l'accento su un tema delicatissimo, il legame tra pratiche vaccinali e autismo. Lei parla di cervelli in fiamme. Può spiegarci, dal suo punto di vista di ricercatore, quali sono le evidenze scientifiche che l'hanno spinta a denunciare quello che lei definisce un sistema corrotto e quali sono i punti critici che la medicina istituzionale si rifiuta di analizzare?
8: Ma allora, io ho cercato di rendere al meglio il processo patologico che si innesca per effetto dell'alluminio, che viene usato come adiuvante vaccinale, o dell'azione dei virus vivi, seppur attenuati, che vengono usati per produrre alcuni tipi di vaccino. Allora, l'adiuvante alluminio, come indica la definizione di adiuvante, è una sostanza, molecola o antigene che stimola la risposta immunitaria. E già potremmo chiederci qui perché è necessario stimolare la risposta immunitaria. Non si parte dall'idea che la sostanza iniettata o l'antigene iniettato sia da solo sufficiente a stimolare il sistema immunitario? Questo è un punto cruciale per comprendere la natura del problema. Oggi, invece di usare virus o batteri interi per fabbricare i vaccini, si usano porzioni o frammenti di essi. Ma i frammenti o le porzioni che usiamo non sono sufficientemente immunogeni, ossia non stimolano a sufficienza il sistema immunitario. Il principio è semplice: un bersaglio grosso, ossia il virus o il batterio interi, non sono visibili come il bersaglio piccolo, ossia il frammento. Quindi non sono visibili, diciamo così, al sistema immunitario. Quindi, se usiamo un bersaglio piccolo, dobbiamo aggiungere qualcosa che funga da stimolo ulteriore per il sistema immunitario. L'alluminio, nelle diverse forme molecolari, è quel qualcosa. Ma l'alluminio è tossico sia per il sistema immunitario che per il sistema nervoso. Sulla tossicità dell'alluminio per l'uomo esistono monografie di centinaia di pagine. L'alluminio contenuto nei vaccini va ad annidarsi in diversi siti corporei, incluso il cervello, dove produce infiammazione, di qui appunto l'idea del cervello in fiamme, no? Infiammazione cronica cerebrale indotta dai vaccini iniettati ai neonati che hanno un sistema nervoso ancora in via di sviluppo produce alterazioni infiammatorie, autoimmunitarie e degenerative che conducono all'autismo. Invece, per quanto riguarda i vaccini preparati con i virus vivi attenuati, in un articolo pubblicato su Science nel 1977, Jonas Salk, che è stato l'inventore del primo vaccino contro la poliomielite, scriveva questo: i vaccini con virus vivi contro l'influenza e la poliomielite paralitica possono in ciascun caso produrre la malattia che dovrebbero prevenire. I vaccini vivi contro il morbillo e la parotite possono invece dare encefalite. Entrambi questi problemi sono dovuti all'inerente difficoltà nel controllare i virus vivi in vivo. Contrariamente a quanto ritenuto in precedenza, l'odierna evidenza, dice sempre Salk, suggerisce che i vaccini con virus vivi non possono essere somministrati senza il rischio di indurre paralisi. Chiaramente lui si riferiva ai vaccini con virus vivi della poliomielite. Il vaccino MPR, un altro di quelli imputati nella genesi dell'autismo, contiene virus del morbillo, della parotite, che secondo Salk possono provocare encefalomielite, ossia infiammazione del sistema nervoso centrale, esattamente come fa l'alluminio contenuto nei vaccini cosiddetti acellulari. Pertanto il programma vaccinale odierno, con il programma vaccinale odierno, il cervello dei nostri neonati viene sottoposto ad una potente stimolazione immunitaria con conseguente infiammazione cronica per tutto il primo anno di vita con i vaccini contenenti alluminio e a partire dalla fine del primo anno di vita con il vaccino MPR che può provocare encefalomielite. Tra l'altro, la rosolia contratta in gravidanza, cioè la rosolia congenita, è considerata una causa ambientale nota che può aumentare il rischio di disturbi dello spettro autistico nel feto. Dunque, il cervello in fiamme non è altro che la rappresentazione simbolica di quello che i vaccini possono provocare nel cervello di alcuni, fortunatamente non tutti, i bambini predisposti.
9: La sua produzione letteraria è coerente e coraggiosa, da Vaccinopoli a Nessuna Speranza. In quest'ultimo lavoro, Il cervello in fiamme, però sembra esserci una nota di urgenza maggiore. Come si è evoluta la sua analisi negli anni e cosa differenzia questa nuova denuncia rispetto ai suoi lavori precedenti? C'è un elemento tecnico o una nuova scoperta che rende il quadro attuale ancora più allarmante?
8: L'urgenza io direi che deriva dallo spettacolo horror al quale abbiamo dovuto assistere inermi e impotenti durante quella che è stata chiamata la pandemia, che potremmo chiamare anche meglio pandemenza. Un'intera civiltà allo sfascio, priva di valori, che è stata sottoposta a una dittatura sanitaria che aveva il solo scopo di dimostrare che con la paura della malattia infettiva chi governa può fare ciò che vuole, senza un freno, senza una censura, senza un confronto, un dibattito e soprattutto senza nessuna logica, e in deroga a quelli che sono i principi fondanti di una democrazia che si possa definire tale. In deroga, abbiamo detto, anche a principi basilari di scienza, dovremmo dire ai principi basilari di scienza e di deontologia medica. Quindi a grandi linee questo è quello che rende il quadro odierno così allarmante.
9: Oltre alla critica, lei propone spesso soluzioni basate sulla biochimica, come l'uso della vitamina C ad alte dosi. In un contesto dove il farmaco sintetico è la norma, perché l'acido ascorbico, cioè la vitamina C, fa così paura al sistema e quale ruolo potrebbe giocare nella prevenzione o nel trattamento dei danni che lei descrive nei suoi libri?
8: Allora, prima di tutto perché il mammifero di Homo sapiens è una delle rarissime specie di mammifero che non produce vitamina C o acido ascorbico, che dir si voglia, per proprio conto. Questo a causa della mancanza di un enzima, dell'ultimo enzima che è la glucuronolattonossidasi, nella trasformazione del glucosio in acido ascorbico. Poi perché la carenza di vitamina C, anche detta ipoascorbemia, legata a questo difetto congenito della mancanza di questo enzima, è responsabile, secondo gli esperti, di quasi tutte le malattie che affliggono l'uomo, gli umani. Poi perché la vitamina C è in grado, se usata nel modo giusto, sia in megadosi, di curare la maggior parte delle malattie che affliggono il genere umano, perché anche perché un chilogrammo di vitamina C costa soltanto una ventina di euro, e poi perché la vitamina C come prodotto naturale non è brevettabile e come tale non può essere sfruttata per scopi commerciali. Ovviamente si potrebbe dire molto altro, però diciamo, per stare nei tempi, diciamo questo che mi sembra già abbastanza.
9: Certo. Il suo nuovo libro, Il cervello in fiamme, sta già facendo discutere molto online. Che tipo di confronto si aspetta dal pubblico e dove è possibile seguirla per approfondire i contenuti e partecipare al dibattito?
8: Allora, io direi che quando ci sono forti interessi economici in ballo, come è accaduto nella recentissima campagna vaccinale sperimentale, nella quale è stata vaccinata una grossa fetta della popolazione mondiale con un vaccino che non è un vaccino, i cui effetti stiamo ancora letali, stiamo ancora vedendo nella popolazione, quindi possiamo aspettarci di tutto. Il confronto, anzi la mancanza di qualsiasi confronto, è proprio l'aspetto più importante che ha ispirato il mio libro intitolato Nessuna Speranza, e la totale assenza di confronto perfino nelle aule di tribunale tra esperti e sedicenti tali è quello che mi ha ispirato e spinto a scrivere Il cervello in fiamme. Sull'autismo si deve sapere che c'è il muro più duro e indistruttibile di un sistema corrotto che non ne vuole sapere di guardare in faccia la realtà, perché purtroppo anche l'autismo, come spiego poi in dettaglio nei capitoli finali del libro, è diventato un business di dimensioni cosmiche, e dunque ammettere che i vaccini sono nella maggior parte dei casi implicati significherebbe far crollare un intero mondo mosso da interessi economici inimmaginabili, che partono dal sistema corrotto dei produttori di vaccini, quindi Big Pharma, ma si ramificano e si estendono come un cancro non più controllabile a tutta la cosiddetta società civile. Una volta forse era civile, adesso credo non più, mi pare non più.
9: Grazie al dottor Mastrangelo per aver condiviso con noi il suo punto di vista su temi complessi e spesso al centro del dibattito pubblico. Il confronto, quando è basato su argomentazioni e rispetto reciproco, resta uno degli strumenti più importanti per comprendere la realtà.
8: Bene, saluto tutti, ricordando appunto che nel libro di Peter Goetsche intitolato Medicina letale e crimine organizzato, nel quale lui paragona le grandi aziende farmaceutiche a delle organizzazioni criminali, nell'introduzione fatta da un noto scienziato, direttore editore capo del British Medical Journal, si legge: egli, cioè Peter Goetsche, mostra fino a che punto si siano spinte le aziende nella campagna acquisti di medici, campagna acquisti, sottolineo, di medici, professori universitari, riviste mediche, associazioni di professionisti e di utenti, interi dipartimenti universitari, giornalisti, membri degli enti regolatori e politici. Questo è il modo di procedere della criminalità organizzata. Peter Goetsche.
9: Invitiamo i nostri ascoltatori a riflettere e, come dice spesso il dottor Mastrangelo, a farsi le domande giuste. Continuate a seguirci su Idea News per interviste, approfondimenti e nuovi punti di vista sui temi dell'attualità.
10: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: novità.
1: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 e scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Iglesias e di Domus Novas in direzione Cagliari in provincia del Sulcis Iglesiente, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: AI è scelta delle scarpe.
5: Scegliere bene.

0: purtroppo quelle che sono le nostre scarpe.
1: Il fatto che non tutte vadano bene per come camminiamo.
2: Sono pillole di AI.
0: Esatto, perché di solito scegliamo in base all'estetica o la comodità immediata.
1: Ma non sempre la scelta giusta sul lungo periodo.
0: E infatti dopo un po' arrivano i primi problemi.
1: Piedi stanchi, doloranti, scarpe che si consumano male.
0: E da lì ti accorgi che qualcosa non torna.
1: Solo che non sai da dove partire per capire cosa.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero in modo concreto.
1: Non tanto guardando le scarpe usurate, perché app precise su quello sono ancora limitate.
0: Ma analizzando come cammini e come appoggi il piede.
1: Con app come Run Motion Coach o Adidas Running, ad esempio.
0: Che tracciano passo, ritmo, appoggio e distribuzione addirittura del movimento.
1: E ti danno indicazioni utili su come migliorare.
0: E poi ci sono app più specifiche come ASICS Runkeeper o strumenti collegati a smartwatch.
1: Che raccolgono dati più precisi su falcata, equilibrio e impatto.
0: E da lì puoi capire quale tipo di scarpa ti serva davvero.
1: Più ammortizzata, più stabile o più leggera.
0: Non a caso, ma in base a come ti muovi esattamente.
1: E questo cambia completamente la scelta.
0: E poi c'è un altro punto di vista importante.
1: Il confronto.
0: Eh sì, perché spesso entri in negozio e provi due modelli a sensazione.
1: Ma senza un criterio chiaro.
0: Con strumenti digitali puoi arrivare già con un'idea ben precisa.
1: E restringere subito le opzioni.
0: Sì, evitando acquisti sbagliati.
1: E anche resi inutili.
0: E poi c'è la parte più pratica.
1: L'uso quotidiano.
0: Eh sì, perché non esiste la scarpa perfetta per tutto. Dai.
1: Ma quella giusta per quello che fai.
0: Sì, tipo camminare tanto, correre, stare in piedi per ore.
1: Situazioni diverse, esigenze diverse.
0: Certo, avere indicazioni basate sui dati ti aiuta a scegliere meglio ogni volta.
1: Senza andare a tentativi.
0: E senza accumulare scarpe che poi alla fine non userai mai.
1: Che succede più spesso di quanto pensiamo.
0: Alla fine il punto è semplice. Il problema non è la scarpa da scegliere.
1: Ma scegliere quella giusta per le tue esigenze.
0: E senza informazioni è difficile, dai.
1: Con gli strumenti giusti invece diventa una scelta più consapevole,
0: più precisa
1: e anche più utile nel tempo.
0: Sì, perché non si tratta solo di comodità, ma di come ti muovi ogni giorno. E migliorare quello fa davvero la differenza. Magari non te ne accorgi subito, ma nel tempo la senti. Ma fateci sapere cosa ne pensate nei

Proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono!

0: Esatto.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare

una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera, troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Herons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Herons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Wave.
1: Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni. Questa formazione che si chiama Mumford & Sons hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo. Per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron and Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron and Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Do-Do-Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romani Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce, dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino, che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977, la sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds, li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della What the Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Nova.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: it's only a chosen few that do what we do.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: basement.
1: Labyrinth, come in. Labyrinth, come in.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Take a shot in here. You want one?
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.